curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.

0: Radio Subasio.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te.

0: rubato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Subasio.

Radio Subasio. Radio Subasio.

0: Radio Subasio.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Suoni, emozioni e sogni. Radio Subasio.

0: Basio.
1: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore. Come

La magnifica Rimmel, proprio nel 2025, il 50° anniversario di Rimmel, canzone ma anche album che l'ha consacrato al grande pubblico. Francesco De Gregori, l'anno scorso un tour celebrativo a proposito dei 50 anni appunto dei Rimmel, quest'anno ancora due teatri, uno a Milano, l'altro a Roma, dove si fermerà diverse sere, si chiama Residence Live appunto. Francesco De Gregori, protagonista della collection su Radio Subasio, 5 minuti, buongiorno amici, pronti ad iniziare la giornata? Ma che dico, insomma, io sono pronta ad iniziare, c'è qualcuno che già ha iniziato e da qualche tempo, magari da qualche ora, o sta per finire il turno di notte. Vi fate sentire? È curiosa di sentire anche oggi la vostra voce al 348 075 80 60. Dicevo, non solo la vostra voce ma anche i vostri messaggi.

Siete impegnati, dai, 3 4 8 0 7 5 80 60. Tra poco vi leggo, vi ascolto. Peccato che qui, insomma, il cielo sia coperto e ci sia anche un po' di pioggerellina, ma è così, è primavera e in primavera ci sono i romantici.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: su Radio Subasio e speriamo che sia anche una bella giornata. Pronti, impavidi, coraggiosi del primissimo mattino anche a portare a casa questo martedì. Dai che ci proviamo tutti. Intanto chi siete? Da dove ascoltate Radio Subasio? Impegnati questa mattina o questa notte magari? Qualcuno finisce il turno di notte.
1: Hai
0: dai,
1: detto
0: sentiamo.
1: Bene. Sì. A finire il turno di notte.
0: Eccolo.
1: Io sono Peppe. Da Gubbio.
0: Ciao Peppe, buongiorno anche a te. Al 348 075 80 60, Romano e Davide scrivono: in viaggio per lavoro verso la Calabria. E allora
1: buongiorno,
0: buon viaggio.
1: Mitica Radio Subasio, Domenico Bassano Romano.
0: Ciao Domenico. Sì.
1: Già finì il turno di notte, meno male che mi sono totalmente bagnato. Quindi buona giornata, rientro alla base, un bacio.
0: Beh, un bacio anche a te Domenico. Beh, ne approfitto anche per salutare tutti coloro che insomma lavorano all'aperto e quindi insomma se c'è la pioggia si bagnano. Buongiorno, buongiorno anche a chi, dai sentiamo, ultimo messaggio, chi c'è?
2: Buongiorno Subasiani, a Prato.
0: Sì.
2: E piove.
0: Mannaggia.
2: Io sono la Cinzia. Ci sta, però ci sta a 14 gradi, Giù. Andiamo a lavorare, vai, se no si perde il vizio. Ciao!
0: Buona giornata anche a te, la primavera, beh, temperature miti, almeno la mattina. 3 480 75 80 60 per i vostri messaggi, anche vocali.
3: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di

Loud, Jennifer Lopez su Radio Subasio. Oggi, amici, il picco delle Eta Aquaridi, che sono le stelle cadenti più famose di primavera, stelle cadenti regine del mese di maggio, della primavera boreale in generale. Lo sciame associato alla cometa di Halley raggiunge il picco proprio oggi. Peccato, devo dire peccato, il cielo coperto e piovoso in alcune zone d'Italia. Oggi insomma un po' una delusione. C'è ancora, amici, voglia di desideri, di affidare ad un frammento che si accende nel cielo un nostro desiderio? E quale? Dai, voglio farmi un po' di fatti vostri. 3 4 8 0 7 5 80 60, desideri che insomma affidate a una stella cadente. Samurai J su Radio Subasio, ossessione.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
2: Qualche giorno fa a Terrazza del Pincio, nel cuore di Roma, Rocco Hunt ha improvvisato un mini concerto unplugged tra passanti e fan radunati attorno a lui, senza palco né barriere, per lanciare questa sua novità, la più bella del mondo.

0: 41 arrotondiamo. Oggi, amici, il picco delle Eta Aquari, di stelle cadenti più famose di primavera, il picco proprio tra le 4 e le 6 di questo martedì, praticamente adesso. Peccato il cielo coperto e piovoso oggi. Amici, ma c'è ancora, vi chiedevo, voglia di desideri di affidare ad un frammento di cometa che si accende nel cielo un nostro desiderio? E se sì, quale? 3 4 8 0 7 5 80 60 per i vostri messaggi, anche vocali.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Voodoo Voodoo Zucchero su Radio Subasio alle 5.48. Buongiorno amici, oggi il picco delle Eta Aquaridi, proprio in questi momenti le stelle cadenti più famose di primavera, il picco proprio insomma in queste ore. Peccato il cielo coperto e piovoso oggi almeno da queste parti, ma mi pare di capire in diverse parti. C'è un desiderio, c'è ancora voglia di affidare a una stella cadente, a un frammento di cometa che si accende nel nostro cielo, un nostro desiderio? E se sì, quale? Fabrizio da Roma scrive al 348 075 80 60. Lavora di notte da tanti anni e tutte le notti ascolta Radio Subasio. Ieri l'emozione, la gioia trasmessa da Giorgia durante il live di ieri sera, scrive, è una stella cadente. Chiederei appunto di esaudire il desiderio di conoscere Giorgia dal vivo. Fabrizio ovviamente si riferisce al Radio Subasio Music Club. Ieri sera ospite Giorgia, è possibile rivedere tutto sul nostro sito radiosubasio.it. Mario, ho chiesto di vincere al Super Enalotto, hai visto mai? Magari sì, magari succede, Mario. Forse perché è difficile vederne una, ho provato anch'io, scrive Caterina, e proverò ancora. 3 4 8 0 7 5 80 60. Quando vedete una stella cadente, c'è ancora voglia di esprimere un desiderio? E se sì, quale? 3 4 8 0 7 5 80 60 appunto.

0: Radio Subasio.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le

Due vite, Marco Mengoni su Radio Subasio. Emma, tra i grandi ospiti del concerto del 1° maggio a Roma, c'era anche lei, aggiuntasi alla line-up proprio all'ultimo minuto, è riuscita però a travolgere tutti con la sua energia, con la sua grinta, con il suo grande talento. L'esibizione è cominciata con proprio questa canzone, Vacci Piano, in coppia con Arcomi. Arcomi che sarà uno degli ospiti dei suoi prossimi concerti. Li sentiamo.

0: L'informazione, le breaking news di TGCOM 24 e previsioni meteo alle 6.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Scambio di colpi a Hormuz. Missili iraniani colpiscono gli Emirati Arabi e mettono nel mirino unità della US Navy. Gli Stati Uniti, con l'iniziativa Project Freedom, dicono di aver liberato 2 mercantili e affondato 6 motoscafi dei Pasdaran. Trump: Teheran sarà spazzata via se attacca la nostra marina. Spari nei pressi della Casa Bianca. Il Secret Service ha fermato un uomo che aveva aperto il fuoco in una zona affollata di turisti. Ferito un passante, il sospetto è in ospedale in condizioni non gravi dopo essere stato colpito dagli agenti. Ordinato il lockdown della residenza presidenziale. Putin dichiara un cessate il fuoco unilaterale in Ucraina per l'8 e il 9 maggio in occasione dei festeggiamenti della vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Sale la paranoia del presidente russo per un possibile golpe, rafforzata la sorveglianza. Zelensky rilancia tregua dalla mezzanotte di mercoledì. Meloni venerdì a Palazzo Chigi vede il segretario di Stato americano Rubio, ma da Yerevan si smarca ancora da Trump. Il disimpegno statunitense in Europa è una scelta che non condivido. Poi replica alle accuse di Washington di non aver fatto nulla per aiutare con l'Iran, sempre mantenuti gli impegni in ambito NATO, ma mi pare che nessuno abbia chiesto un sostegno agli alleati. Accelerazione nell'inchiesta su Garlasco. I PM di Pavia oggi sentiranno le gemelle K, cugine di Chiara Poggi, e giovedì non sarà interrogato solo il nuovo indagato Andrea Sempio. I magistrati convocano anche Marco Poggi, fratello della vittima, potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. Calcio: la 35esima di Serie A si chiude con il 2-1 della Lazio in casa della Cremonese e il 4-0 della Roma sulla Fiorentina. Stasera la prima semifinale di ritorno di Champions League tra Arsenal e Atletico Madrid. All'andata era finita 1-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Cielo nuvoloso su gran parte della nostra penisola, con le scritte più ampie sulla Sicilia e l'estremo sud. Al mattino piogge diffuse al nord in indebolimento sul Piemonte, meno probabili su Alto Adige ed estremo nord-est. Piogge anche su Toscana, Alto Lazio e Marche. Fenomeni più intensi tra Levante e Ligure, Toscana settentrionale. Piogge isolate in Sardegna. Nel pomeriggio fenomeni in generale attenuazione, con possibili rovesci temporali sul nord-est della Sardegna e la Toscana centro-settentrionale. Temperature in calo nei valori massimi al centro nord, venti meridionali deboli o al più moderati. Per maggiori dettagli meteo.it. Radio Subasio.
4: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma, fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
11: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
16: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
17: Deliveroo!
16: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
18: Dal cuore di Assisi, Next presenta Assisi Summer Festival 2026. 3 giorni di musica live dal 16 al 18 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi. Più di 20 artisti sul palco, tra cui Safe, The Colors e il 18 luglio pre-show con Radio Subasio Disco Club. Dal tramonto fino a notte, Assisi Summer Festival. Acquista ora i tuoi biglietti.
19: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
20: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
21: Eccomi, buon martedì a tutti, buongiorno. Ripartiamo con la musica. Che musica su Radio Subasio e tutti svegli, il ritmo dei Queen. I want to break free.

E Queen, I Want to Break Free, grandissimo successo appunto per Freddie Mercury e compagni nel Regno Unito, il terzo posto della Hit Parade quell'anno, segnando uno dei momenti di maggiore successo, no, della band. Però negli Stati Uniti il video fu censurato a causa del fatto che i gruppi, che i componenti insomma erano travestiti, che compaiono in abiti femminili, e addirittura in America venne censurato per ben 7 anni. La collega delle 6:11, buongiorno amici, buon primo mattino da Vera Torrisi, da Radio Subasio. Dai che si porta a casa anche questo 5 maggio, già al lavoro, magari qualcuno in viaggio, qualcuno è in palestra, qualcuno sta per terminare il turno di notte. I vostri messaggi, il vostro buongiorno, se vi va di passare da queste parti e a, insomma, a darci e a dirci qualcosa in più della, del vostro mattino, al 348 075 80 60, ma anche dei vostri desideri, perché questa mattina il picco, perlomeno insomma in, nelle ore scorse, il picco delle Eta Aquaridi, che sono uno sciame di appunto meteore, di stelle cadenti, che purtroppo però in molti non vedranno, perché per via del cielo coperto, del cielo che insomma piovoso in molte regioni d'Italia. C'è ancora voglia di desideri, di lasciare appunto a un frammento di stella cadente un nostro desiderio, e se sì quale? 3 4 8 0 7 5 80 60. Ne parliamo ancora questa mattina, subito Achille Lauro, okay.

0: Che bello questa mattina ritrovare Giorgia e Girasole. Giorgia protagonista di una serata meravigliosa, quella di ieri, Radio Subasio Music Club, che potete rivedere sul nostro sito radiosubasio.it. Buongiorno amici, i vostri messaggi al 348 075 80 60. Chi c'è? Sentiamo.
1: Ciao amici di Radio Subasio, Anna da Caserta.
0: Ciao.
1: Ho appena smontato dal mio turno di notte 22.06 e sono di rientro a casa. Spero di riposare un pochino perché oggi sarà una giornata super piena di commissioni da fare. Vi auguro una buona giornata, ciao a tutti.
0: Ciao e un patata a te per questa giornata un po' complessa. Vi ho chiesto, visto che in questa giornata il picco delle taquari, delle stelle cadenti più famose di primavera, c'è ancora voglia di desideri, di affidare a un frammento di cometa che si accende nel cielo un nostro desiderio. Cristiana scrive sì, anch'io l'ho fatto, ho chiesto di cambiare lavoro. Antonio scrive invece sinceramente no, anche perché la mia filosofia è non desiderare ma accontentarsi di ciò che si ha. Il mio desiderio, scrive Gaspare da Sabaudia, anzi lui la affida un messaggio vocale, è che si possa guarire da certe malattie. Il mio augurio va per esempio ad Alessia. Ciao Gaspare, grazie. E poi ancora, dai, un altro messaggio.
2: Ciao Vera, buongiorno. Sognare, desiderare sempre, sempre, assolutamente sempre e ad ogni costo, mai abbandonare i propri desideri, i propri sogni, perché quelli sono il motore della vita.
0: E certo, hai ragione caro amico. 3 4 8 0 7 5 80 60, desideri affidati ad una stella cadente, se sì quale? Dai, tra poco ancora vi ascolto e vi leggo, ma non fai ben tanto.

0: Gelosia, Vasco Rossi su Radio Subasio. Vi porto in Germania, amici, a Francoforte, la seconda edizione del campionato tedesco di hobby horsing, cavallo di pezza su un bastone, sì, quello che facevamo quando eravamo piccoli, però in un'arena, diciamo, si fa in grande, in un'arena, 1000 partecipanti, 3000 spettatori per questa seconda edizione di questo campionato, perché questo sport, questa è una disciplina sportiva, l'hobby horsing, che è nato 20 anni fa in Finlandia, uno sport innovativo, rispettoso degli animali. Allora qualcuno potrebbe dire, beh, potremmo fare allora il playback con la spazzola al posto del microfono, che ne so, il tavolo da cucina che fa da pianoforte. Beh, potremmo inventare alcuni sport che si possono fare tranquillamente così come facevamo da piccoli, imitando. 3 4 8 0 7 5 80 60.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Le consegne su pallet espresso più puntuali
11: e veloci in tutta Europa.
12: One Express. Anche entro le 12.
13: Gold Espresso ore 12.
14: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
15: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
16: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa in tutti gli ipermercati Carrefour aderenti, solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
17: Umbria Jazz a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile, con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
18: Umbria Jazz.
17: Biglietti e info su umbriajazz.com.
19: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
20: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
21: Tra gli artisti preferiti da Laura Pausini c'è anche Umberto Tozzi. La sua versione di un classico di Umberto è appunto Immensamente, che sentiamo su Radio Subasio. Curiosità, il video l'ha girato lei col cellulare.

0: Questa canzone Tears for Fears in questa mattinata, in questo mattino, in questo primo mattino al 3480758060 di Radio Subasio, anche i vostri desideri a proposito di stelle cadenti, ne affidate ancora se insomma riuscite ad avvistare una stella cadente?
1: Buongiorno Vera, da Gianni della Valdichiana.
0: Ciao.
1: Sinceramente in questo momento il mio desiderio più grande è che smetta di piovere. Dai, ciao, ecco, a tutti.
0: Molto semplice. Marzia mi scrive: buongiorno, in direzione lavoro per iniziare il turno, sono un'ostetrica, oggi è la giornata internazionale dell'ostetrica e per questo vorrei augurare buona festa a tutte noi che svolgiamo un lavoro bellissimo e vero. Tanti tanti auguri. Poi
2: buongiorno,
0: grazie.
2: Da una Roma piovosa.
0: Sì?
2: Un raccordo già bello, bello piano intasato.
0: Traffico.
2: Si va a fare il turno di mattina.
0: Sì.
2: E ieri ho prenotato le vacanze, quindi oggi, anche se piove, c'è già il sapore delle vacanze.
0: Bello.
2: Adele da Roma. Un bacione.
0: Ciao. Ciao Adele. È bello, sì, effettivamente si è già un po' più leggeri, no? Dopo aver prenotato le vacanze. Ciao. Dove
3: buongiorno,
0: vai?
3: Buongiorno Vera.
0: Sì.
3: Stamattina sono molto contenta perché sto per partire, prendo l'aereo per Marsiglia. Vivono là mio figlio, mia figlia e i nipotini. L'ultima ha 5 mesi.
0: Amore. Ciao Doriana, quindi vai a fare la nonna. Beh, complimenti, buon viaggio. Elisa su Radio Subasio e tutti svegli, questa è

0: carriera. Più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana. Raff.
1: L'infinito sai cos'è.
0: Lunedì 18 maggio alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per cantare i suoi successi e rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in studio o video collegati da casa, scrivi la tua domanda su radiosubasio.it. Lunedì 18 maggio alle 21, RAF, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: 5 anni per questa imbranato di Tiziano Ferro su Radio Subasio. Stelle cadenti e desideri, Sabrina ci scrive al 348 075 80 60. Io una bella cinquina all'otto chiederei a una stella cadente. A proposito di vincite, quella di un pensionato nell'Astigiano che ha utilizzato l'intera vincita, quasi 100.000 euro, per un rifugio per
1: buongiorno
0: i cani.
1: A tutti, sì. Claudio, ciao Claudio. Altra giornata,
0: sì.
1: Pozze piove,
0: sì.
1: Così non taglio l'erba oggi.
0: E dai, per la serie piccole cose che ti fanno felice. A proposito, l'ultimo di Lady Gaga è questo, Runaway.

0: raga, a chiudere amici, a domani a partire dalle 5, grazie da Vera Turrisi, arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi, prima l'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TG Com 24, pochi secondi alle 7.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi critica l'iniziativa americana Project Freedom. Gli eventi a Hormuz chiariscono che non esiste una soluzione militare a una crisi politica. Ieri scambi di colpi, missili di Teheran sugli Emirati. Gli Stati Uniti distruggono 6 barchini dei Pasdaran. Spari a poche centinaia di metri dalla Casa Bianca in una zona affollata dai turisti. La residenza presidenziale in lockdown. Il Secret Service ferma un sospettato, è in ospedale con ferite non gravi, colpito un passante, le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Tregua dalla mezzanotte di mercoledì, così Zelensky rilancia dopo che la Russia ha dichiarato un cessate il fuoco unilaterale in Ucraina per l'8 e 9 maggio per i festeggiamenti della vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Putin in preda alla paranoia per un possibile golpe, sicurezza rafforzata. L'Italia ha sempre mantenuto gli impegni NATO, ma non mi pare che qualcuno abbia chiesto sostegno agli alleati. Così Meloni, che si smarca sempre più da Trump e dalla guerra in Iran. Critiche anche sul disimpegno statunitense in Europa. Venerdì la Premier vedrà Rubio a Roma, il segretario di Stato americano in missione per il disgelo. Oggi a Milano i PM di Pavia sentiranno le gemelle K, cugine di Chiara Poggi, in quanto persone informate sui fatti. È l'ennesima accelerazione nel caso Garlasco. Non solo, mercoledì, oltre all'indagato Andrea Sempio, sarà interrogato anche Marco Poggi, fratello della vittima. Calcio, i posticipi di Serie A. La Cremonese perde 1-2 con la Lazio ed è a meno 4 dalla salvezza. La Roma invece ne fa 4 alla Fiorentina e si avvicina alla zona Champions. Stasera la prima semifinale di ritorno del massimo trofeo continentale sarà Arsenal-Atletico Madrid. All'andata era finita 1-1. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla diramazione Roma Sud della A1, coda di 1 chilometro per traffico intenso tra Torre Nova e il Bivio per il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Per controlli doganali sulla A9, rallentamenti tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera. Infine, sulla statale 131 Carlo Felice, rallentamenti per lavori tra l'incrocio con la variante di Serrenti e Sant'Anna. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Che bel terrazzo!
9: Grazie!
8: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
9: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
8: Allora lo consiglio al vicino.
9: No!
8: Perché?
9: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
8: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Scegliere la migliore vacanza?
12: Previsto.
11: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
12: Inaspettato.
5: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
6: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
5: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
11: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
12: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
13: Aiuto, cadiamo!
12: O ti senti ACT?
14: Oh, che forza!
12: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
15: Matteo!
16: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
17: Ehi! Vuoi un'energia unica come te? Scegli luce gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce gas.
18: Sono le 7:06, tutti in piedi anche stamattina, dai su, buongiorno da Gianluca Giurato, stiamo insieme come sempre fino alle 10 e partiamo dal 1979 targato Lucio Dalla.

da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

Stella di mare, canzone che ci porta indietro al 1979, a quell'album mitico che era proprio Lucio Dalla, l'album omonimo, quello con la coppola, ecco perché poi io li distingo così. Anzi, in realtà la coppola mi pare ci sia sempre, però uno è Lucio Dalla, poi è uscito anche l'album Dalla, uno più bello dell'altro. Tra l'altro stavo pensando anche alla versione di questa canzone del 2022, duetto, e ovviamente il nostro grande Lucio non c'era già più, però Cesare Cremonini ottenne la concessione appunto per poter utilizzare la voce di Lucio Dalla, quindi includerla in questa versione, questo duetto virtuale appunto di Cremonini con Dalla in Stella di mare. Intanto buongiorno da Gianluca Giurato, eccoci qua insieme fino alle 10 anche stamattina, 3 ore di tutti in piedi. Molti di voi saranno già operativi da un bel po' di tempo, qualcuno invece è in piedi proprio da pochi minuti o pochi secondi, con il caffè sul fuoco oppure con la macchinetta, quella insomma che vi fa l'espresso, accesa, poi dipende. Poi c'è anche chi non beve il caffè la mattina, non so come facciate a svegliarvi, però c'è, effettivamente ci sono altri metodi. Poi c'è qualcuno fortunato che veramente riesce a essere proprio sveglio con gli occhi sbarrati e già completamente operativo al 100% appena scende dal letto, e anche questa è sicuramente una dote, una virtù che molte persone hanno. Va bene, noi comunque stamattina faremo un sacco di cose insieme a voi, ovviamente perché vi coinvolgiamo. Tra poco c'è l'oroscopo, quindi le previsioni delle stelle, e poi via via tutti gli altri appuntamenti di Tutti in Piedi su Radio Subasio. Intanto suoniamo la nuova di Biagio Antonacci, You and Me.

0: Basi e le stelle.
1: Buongiorno amici, ben ritrovati. Tutti pronti anche oggi per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Le energie oggi si compongono come un mosaico. Il Sole chiede di non strafare e Giove prudenza, ma Marte e Saturno tengono alto il ritmo. Serve metodo, la Luna e Venere alleggeriscono i toni, rendono più semplice collaborare o sistemare questioni in sospeso. Toro, la giornata si fa morbida e ci invita a creare alleanze, a capire e a farci capire. Le energie scorrono tranquille, purché lasciamo da parte l'orgoglio. Mercurio nel segno chiarisce emozioni confuse, mentre Giove in sestile sostiene la fiducia reciproca. Gemelli, nuovi traguardi professionali ci chiamano, Venere in congiunzione ci dona fascino e Marte in Ariete la giusta tenacia per partire con slancio. Le relazioni migliorano se diamo voce ai bisogni, anche se l'opposizione della Luna richiede un po' di cautela. Cancro, il nostro Giove ci sprona a un rinnovamento radicale, a una forte espansione. Il Sole in Toro ci fornisce la lucidità per accettare i cambiamenti improvvisi. Cerchiamo il lato positivo. La caduta momentanea non è un fallimento, ma un'opportunità di crescita. Leone, il Sole in quadratura ci chiede di riorganizzare gli obiettivi. Marte in Trigono ci dona la determinazione vincente per ottenere dei risultati economici. Oggi è un giorno ideale per realizzare un piccolo desiderio che ci può assicurare guadagni duraturi. Vergine, aspetti armonici ci spingono a investire nel presente con determinazione. Il Sole e Mercurio offrono lucidità per trattative o documenti importanti. L'influsso benevolo di Giove supporta le ambizioni. Pronti ad affrontare certi discorsi e a chiarire equivoci? Bilancia, giornata rivelatrice. Qualcosa ci punge il cuore, ma non è solo dolore, è la chiarezza che arriva quando una verità non può più essere ignorata. Se il nostro cielo segnala impegni gravosi, dobbiamo cercare la giusta misura per non esagerare. Scorpione, le nostre prospettive si allargano e così riusciamo a scorgere nuove opportunità oltre l'orizzonte. È giunta l'ora di viaggiare o di pensare in grande. La nostra intraprendenza viene premiata e tutte le energie che abbiamo investito ci ritornano con gli interessi. Sagittario, martedì propizio per l'ingegno pratico e la collaborazione. Le stelle ci invitano a unire la nostra mente intuitiva all'esperienza altrui. Non temiamo di chiedere il parere di chi ha maggiore esperienza, né di offrire le nostre conoscenze specifiche. Capricorno, non fissiamoci troppo su un dettaglio. Dobbiamo avere fiducia nelle nostre capacità. Il risultato si costruisce un mattone sopra un altro. Se un'impresa ci sembra un po' troppo ambiziosa, dividiamola in passaggi più piccoli per gestirla al meglio. Acquario, l'energia della Luna in Sagittario ci assiste nell'affrontare una situazione con dolcezza e tatto. È giunto il momento di accorciare le distanze con un parente. Dedichiamo il pomeriggio a riorganizzare i cassetti in vista della bella stagione, liberandoci del superfluo. Finiamo con i pesci. La mente va allenata alla calma, l'intuizione cresce quando smettiamo di inseguire come dei forsennati ogni pensiero. Le risposte maturano nel silenzio. Prendiamoci del tempo per rivedere i piani già avviati. Non è un passo indietro, ma una saggia rifinitura. Che sia una giornata splendente per tutti i segni dello zodiaco. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Sicuramente ci va sempre di stare bene, poi con la musica di Radio Subasio. Questo era Ultimo alle 7.23, buongiorno ancora da Gianluca Giurato. Vediamo un po' le temperature, facciamo il giretto delle città d'Italia come sempre a quest'ora. Allora, stamattina sta piovendo un po' su tutto il centro-nord, però le temperature sono alte, quindi c'è un'aria tiepida e questo sicuramente ci fa piacere, no? Abbiamo ben 15 gradi a Roma, per esempio, a Milano addirittura 16, a Napoli adesso ci sono 15 gradi, Torino leggermente più freschina con 11, 14 gradi a Genova e 15 a Venezia, mentre a Bologna, per chiudere con il nord Italia, abbiamo ben 17 gradi stamattina, 14 invece a Firenze e Palermo svetta insieme a Bologna, oggi è Cagliari, infatti tutte e tre hanno 17 gradi, Ancona ne ha 14, ma anche Perugia e L'Aquila non sono messe male, perché con 11 gradi a testa, insomma, direi che si sta bene, e 15 gradi a Bari, per chiudere questo giretto che facciamo tutte le mattine insieme. Adesso invece apriamo un altro giro, quello degli auguri, tra poco, come sempre, i vostri messaggi, scriveteli e mandateli adesso se volete fare gli auguri di buon compleanno a qualcuno a cui volete bene. 348 075 80 60.

0: Oggi è il compleanno di questa grandissima cantante Adele. Le facciamo tanti tanti auguri. Volete sapere quanti anni compie, curiosoni? Sono 38, quindi giovanissima. Davvero tanti auguri a lei. Partiamo con i vostri auguri da Roberto Abain. Tanti auguri per il tuo compleanno. Fa anche una citazione famosa: gira il tuo viso verso il sole e le ombre cadranno dietro di te. Non dimenticare mai che sei una persona speciale. Buongiorno Gianluca, oggi compie gli anni una persona speciale, anche questa dolce, sempre presente con il cuore. Buon compleanno Elena, che sia questo un giorno meraviglioso, da parte di Flora. Buongiorno Radio Subasio, sono Valida, arrivo Torto di Assisi e vorrei fare un grande augurio di buon compleanno alla mia amata mamma Dora e dirle che le voglio un mondo di bene. Buongiorno Gianluca, siamo i ragazzi del pulmino di Venarotta, facciamo tanti auguri al nostro coccolino amoroso Diego, attenzione, non trottolino ma coccolino, per i suoi 5 anni, piccolino, e buona giornata a scuola e tanti auguri. Buon compleanno al camionista più in gamba e speciale, Fabio, tantissimi auguri papà, tanti chilometri ti tengono lontano da noi, sei il nostro esempio di forza e sacrificio, ti vogliamo tanto bene, Matteo, Riccardo e Mosè. Tantissimi auguri di buon compleanno al nostro figlio Leonardo che compie 18 anni oggi, tantissimi auguri da babbo Alberto, mamma Marina e dal fratello Jacopo, un altro neo maggiorenne Gianfilippo da Lumezzane, auguri per i suoi 18 anni dai suoi compagni di viaggio e ancora auguri ad Anto di Cattolica per i suoi primi 60 anni, tutto il meglio, ogni bene da chi ti vuole un mondo di bene, Nadia e Stefano. Siamo Gina, Alfred, Ciccio, Pepe, Laura, Isabel, Tiago, Mattia, Chloe, Nicolò e Carmine, oggi è il compleanno di Giulia, compie 30 anni, le auguriamo tutto il bello della vita, lei è dolcissima, premurosa e frizzante. E poi oggi è anche il compleanno di Olly. Quanti anni fa sto ragazzo? Giovanissimo, 25. Tanti auguri anche a lui.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più. Radio Subasio.
1: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann. Il meglio è per tutti. Anche a rate.
6: Conosci la BC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrade.
13: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù kids snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso menù gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2x100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
17: La spesa intelligente!
18: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
19: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
20: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
18: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
20: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
21: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.

sera si entra in classe, ma prima, come sempre, si risponde a una domanda proprio su Radio Subasi, una domanda che riguarda una materia. Oggi in realtà abbiamo la parola chiave, quindi io vi do una parola e voi mi fate una frase con questa parola. Allora, io riflettevo sul fatto che questo è un mese bellissimo, il mese di maggio, e anche il mese delle rose che profumano in modo particolare. Allora, perché non scegliere come parola proprio profumo? Voi potete utilizzarla come volete, quindi il profumo del caffè, per esempio, la mattina, che forse i bambini non devono berlo, perché il caffè si inizia a bere a una certa età, se no diventate come me, che iniziavo già da piccola a prenderlo, poi vedete che fine fate. Ecco, va bene, comunque, al di là degli scherzi, la parola è profumo. A me, per esempio, è venuta in mente una frase di questo tipo: il mio fiore preferito è senza dubbio la rosa, perché il suo profumo con i miei gusti si sposa. E voi che frase fareste con questa splendida parola, profumo? Me la dite una bella frasetta al 348 075 80 60, con un messaggio vocale, cari bambini. Dai, che tra poco, come sempre su Radio Subasio, si fa il giretto delle scuole d'Italia.

0: Anche questa mattina, oggi parola chiave, questo è il nostro gioco e appunto con la parola chiave profumo avete fatto delle frasi bellissime, siete stati veramente tanti, sentiamo alcuni di voi.
1: Ciao Radio Subasio, sono Elena da Napoli e la mia frase è:
0: vai.
1: Il profumo dei fiori e di maggio fa stare meglio.
0: Oh.
1: Radio Subasio, ciao Gianluca.
0: Ciao Arianna, è vero, il profumo dei fiori di maggio ci fa stare veramente bene, sia quando esci proprio in giro per la natura, ma anche in città c'è tanto profumo.
2: Gianluca, sono Carmen di Sant'Egidio Vibrata.
0: Ciao.
2: Ho 9 anni e la frase con profumo è:
0: sì.
2: Il mio profumo preferito è un campo fiorito.
0: Bellissima, anche con la rima, brava.
3: Gianluca, sono in Colle da Roma, 4 anni e per me la risposta giusta è:
4: profuma di?
0: Sì.
3: Rosa, ma la rosa non è.
4: Che cos'è?
0: Che cos'è?
3: La saponetta.
0: Ah!
3: Gianluca, Radio Subasio.
0: Ma che bello, pure l'indovinello, vedi, ho fatto anche la rima. Mi piace un sacco la saponetta alla rosa, tanto, tanto.
5: Ciao Radio Subasio, sono Sofia, vengo da Roma, ho 9 anni e la mia frase è: oggi mi sono spruzzata il mio profumo preferito.
0: Hai capito?
5: Radio Subasio. Ciao Gianluca, buona giornata.
0: Buona giornata a te Sofia. E qual è il tuo profumo preferito? Di cosa sa il tuo profumo preferito? Faccelo sapere.
6: Ciao Radio Subasio, io sono Isabella, vengo da Iesi, ho 7 anni. Questa è la mia frase.
0: Vai Isabella.
6: Il profumo dei pancake alla Nutella rendono la mia mattina più bella.
0: Ci credo.
6: Radio Subasio, ciao Gianluca.
0: Ciao Isabella, mi hai fatto venire voglia adesso di pancake alla Nutella. Come devo fare fino alle 10? Mannaggia. Grazie bambini, grazie a tutti davvero. Ci sentiamo domattina.

0: La canzone di Mick Fabulous su Radio Subasio ci porta alle breaking news di TGCom 24, le 8.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Tregua in bilico in Medio Oriente dopo l'avvio del Project Freedom da parte degli Stati Uniti. Da Hormuz passano due navi americane. L'Iran lancia missili contro la US Navy e gli Emirati Arabi. In fiamme un cargo sudcoreano. Gli statunitensi affondano sei barchini dei Pasdaran. Trump: li spazzeremo via. La Russia annuncia una tregua in Ucraina per l'8 e il 9 maggio per la festa della vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Intanto Putin teme un possibile golpe ai suoi danni, rafforzata la sicurezza. Secondo ricostruzioni di intelligence, il presidente quasi non esce più dai bunker del Cremlino. Giovedì e venerdì missione del segretario di Stato statunitense Rubio a Roma per tentare di ricucire con Vaticano e Italia. Il 7 vedrà Papa Leone XIV, l'8 l'incontro con Meloni. La Premier continua lo smarcamento da Trump e dice: il disimpegno militare americano in Europa è una scelta che non condivido. Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio nella Cina centrale. Ci sono almeno 21 morti e 61 feriti. È accaduto ieri a Liuyang, nella provincia dello Hunan. I soccorritori scavano tra le macerie degli edifici distrutti. La città produce il 60% dei giochi pirotecnici dell'intero paese. Oggi a Milano i PM di Pavia sentiranno le gemelle K, cugine di Chiara Poggi, come persone informate sui fatti. Per il delitto di Garlasco è ora indagato Andrea Sempio, che sarà interrogato domani per la prima volta. Sempre domani verrà sentito anche Marco Poggi, fratello della vittima. Sport calcio in Serie A. La Roma ne fa 4 alla Fiorentina e si porta meno 1 dalla zona Champions. Con Como e Juventus sarà lotta all'ultimo punto. La Lazio vince 2-1 sulla Cremonese, ora a meno 4 dalla salvezza. Oggi a Padova i funerali di Alex Zanardi alle 11 nella Basilica di Santa Giustina. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A7 si resta in coda a causa del traffico intenso in uscita a Genova Bolzaneto in direzione Milano. 2 chilometri di incolonnamenti per incidente invece sulla A8 tra Legnano e Rainate, sempre verso Milano. Sulla A11 rallentamenti per traffico tra Pistoia e il bivio per la A1 in direzione Firenze. Code per traffico anche sulla A56 tangenziale di Napoli tra Fuorigrotta e Capodimonte, procedendo verso l'allacciamento con la diramazione Capodichino. Infine sulla statale 643 di Polizzi si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci Polizzi Generosa e Scillato Centro. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
6: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore.
9: Enterogermina gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
10: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
11: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
12: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
13: Sai che suono ha la serata perfetta?
14: Deliveroo!
13: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
15: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
16: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
17: One Express, anche entro le 12.
18: Gold Espresso, ore 12.
19: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
20: Su carrefour.com

0: approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: Siamo pronti, sono le 8 e 6 minuti, parte un'altra oretta insieme, tutti in piedi su Radio Subasio. Buongiorno, buon martedì a tutti da Gianluca Giurato. C'è Mike Francis, canzone che ci ricorda l'estate, questa Survivor.

Francis, 1984, era Survivor su Radio Subasio, bellissima canzone. E visto che abbiamo citato appunto la data di uscita di questo pezzo, vi parliamo di altre date, come sempre a quest'ora, perché appunto vediamo che è successo di importante il 5 maggio, già il 5 maggio, 1821, sull'isola di Sant'Elena, dove si trova in esilio dal 1815, muore l'imperatore francese Napoleone Bonaparte all'età di 52 anni. A tal proposito, appunto, tutti ricordiamo il 5 maggio di Manzoni, l'ho descritta proprio di getto in 3 giorni dopo aver appreso le circostanze della morte di Napoleone. Andiamo al 1862, stiamo nello stesso secolo, perché l'Italia istituisce il servizio postale nazionale, disciplinando le varie amministrazioni postali dell'Italia pre-unitaria. Le regie poste dovranno garantire le comunicazioni tra i cittadini, preservandone riservatezza e inviolabilità, grazie a un'organizzazione che al momento conta poco più di 2000 uffici postali, che insomma già non erano pochi all'epoca. Andiamo al 1946 adesso, perché arriva la prima schedina Totocalcio, che quindi oggi compie proprio 80 anni, un rito del fine settimana, e chi se lo dimentica degli italiani per oltre mezzo secolo, la mitica schedina del Totocalcio che debuttò appunto nei bar la prima domenica di maggio del 1946. Era una colonna da indovinare al costo di 30 lire, tanto costava appunto questa colonna della prima schedina. Voi la tentate la fortuna? Siete di quelli che comprano gratta e vinci, che giocano magari anche i biglietti delle varie lotterie, oppure come me proprio non ve ne può fregare meno? Ma io non è che non voglia vincere qualcosina, che proprio mi dimentico, non fa proprio parte di me, ecco, il gioco. Al massimo mi piaceva giocare a 7:30 oppure a scopa, insomma, quando ero piccolino. Voi invece giocate, tentate la fortuna, ce lo dite con un messaggio a Radio Subasio 348 075 8060.

0: sottovoce gridata, digitate su web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Luca lo stesso, c'era Luca Carboni su Radio Subasio, e lo stesso come tutti i giorni è l'appuntamento, quello che appunto arriva intorno alle 8:30 con il Voice Box, è un appuntamento fisso proprio per voi, ci piace accontentarvi, chiaramente mettere una canzone scelta da voi, ci piace anche sentire le vostre voci che annunciano queste canzoni, quindi fate così, mandateci un messaggio vocale, ci dite il vostro nome, da dove ci ascoltate, che cosa vorreste sentire tra una decina di minuti su Radio Subasio, e noi appunto suoneremo la canzone in questione insieme al vostro messaggio che l'annuncia. Chiaramente vi aspettiamo adesso con i vostri vocali, questo è il momento giusto per mandarli, quindi forza, Voice Box al 348 075 80 60, Radio Subasio.

0: Sogna, ragazzo sogna, Roberto Vecchioni su Radio Subasio. E a volte sogniamo anche acquistando un biglietto della lotteria, un gratta e vinci, ecco, qualcosa che ci possa regalare qualche soldino in più, che male non fa, ecco. Ma voi siete di quelli che tentano spesso la fortuna?
1: Buongiorno Radio Subasio, Maurizio da Caprarola.
0: Ciao Maurizio.
1: Io compro i gratta e vinci,
0: sì,
1: e mi dimentico di grattarli.
0: Ma
1: compro
0: come?
1: Compro i biglietti della lotteria e non li controllo.
0: No!
1: Quindi è inutile, anche che vinco, ma non lo saprò mai.
0: Vabbè, ma così è pure peggio. Allora a questo punto è meglio non comprarli, perché uno resterà sempre col dubbio. Magari ero io il vincitore di quei milioni di euro e non lo sapevo. Vabbè, dai, no, così non si fa, Maurizio. Ricordati perlomeno, anche perché si spendono dei soldini a comprare queste cose, quindi almeno a controllare. Poi magari non hai vinto, però non si sa mai nella vita, la fortuna potrebbe baciarti prima o poi. Mi sento un...

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced

0: Quando lavoro, voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio, l'idropittura traspirante Herbal, bianca, 14 litri e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
3: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù kids snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso menù gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
4: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 €. Camicetta a 9,99 €. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 € di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026, rimborso massimo 10 €. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
6: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
7: Ciao Radio Subasio, sono Rossella da Lucca. Ferma nel traffico che sto andando al lavoro. Mi piacerebbe ascoltare No Mountain High Enough. Mi tirerebbe su un po' di morale in questa giornata piovosa. Ma sì, ma ce la posso fare, eh? Non ci sono montagne abbastanza alte. Ciao a tutti.

Che splendida canzone Marvin Gaye, Tammy Terrell su Radio Subasio, canzone scelta appunto da Rossella, da Lucca, con un bellissimo messaggio, perché appunto il titolo di questa canzone, Ain't No Mountain High Enough, dice non ci sono montagne abbastanza alte, quindi nonostante la giornata che diciamo si preannuncia pesante, come ci ha detto lei, il traffico, la pioggia eccetera eccetera, uno ce la può sempre fare. Ecco, bellissimo il tuo messaggio davvero, grazie cara, e grazie a tutti quanti gli altri ovviamente per le splendide richieste che avete fatto qui a Radio Subasio. Adesso invece torna la bellissima e bravissima Malika Ayane, Animali.

0: vita. Amore per te c'era Mango su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Oggi stiamo parlando di tentare la fortuna. Siete di quelli che ogni tanto comprano qualcosa, qualche biglietto, qualche gratta e vinci oppure no?
1: Ciao Subasio, Alessandro Mancona. Io ho un modo anomalo di giocare, nel senso che sì, gioco, ma una volta ogni tanto proprio.
0: Meglio.
1: E compro un gratta e vinci, un turista per sempre, che è la vincita perfetta, non eccessiva ma costante. E siccome ne compro uno ogni 15-20 giorni di media, io non lo gratto fino a che non lo ricompro, perché avendolo lì per 20 giorni è la speranza di aver vinto.
0: La speranza.
1: Poi nel momento in cui lo gratto scopro di non aver vinto, però lo gratto quando ne ricompro un altro e quindi sono in continua speranza. Se invece lo grattassi subito, la speranza dura 30 secondi e poi per 15-20 giorni, un mese che non ne compro un altro, non ho neanche la speranza di aver vinto. Non so se mi sono spiegato.
0: No, ti sei spiegato benissimo. Secondo me non è soltanto questo, è anche il fatto che magari se lo gratti subito e non vinci ti viene voglia di ricomprarne subito un altro e poi insomma caschi in quella spirale abbastanza pericolosa. Oppure forse peggio ancora, se vinci dici vabbè lo ricompro subito e poi uno va a vanificare un po' tutta la vincita, no? Quindi magari meglio così. La tua tattica effettivamente potrebbe essere un suggerimento per molti per non cadere nella cosiddetta ludopatia. Anche voi siete tra quelli che tentano la fortuna? Quanti gratta e vinci, quanti biglietti dalla lotteria o altri concorsi tentate ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, una volta

0: ciclone di Takagi e Ketra su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGcom 24, sono le 9.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Una nave della Maersk attraversa Hormuz sotto scorta americana. Sarebbe il terzo battello dall'avvio del Project Freedom. Dall'Iran il ministro Araghchi avverte no a una soluzione militare. I colloqui continuano, ma Trump ai giornalisti dice non posso dirvi se la tregua è ancora in corso. Il Secret Service indaga sulla sparatoria avvenuta nella serata italiana nei pressi della Casa Bianca. Il sospettato, colpito dagli agenti, è in ospedale in condizioni non gravi. Si ipotizza un tentativo di colpire il vicepresidente J.D. Vance. Il suo convoglio di auto era transitato da lì poco prima. Giovedì e venerdì il segretario di Stato americano Rubio sarà in visita a Roma per tentare di ricucire dopo gli strappi di Trump con Vaticano e Italia. Il 7 l'incontro con Papa Leone XIV, il giorno dopo sarà ricevuto da Meloni a Palazzo Chigi. Colloqui previsti anche con Tajani e Crosetto. A Bari 11 arresti e 3 fermi nell'ambito delle indagini sugli omicidi di Lello Capriati nel 2022 e di Filippo Scavo, assassinato in una discoteca di Bisceglie lo scorso 19 aprile. Le persone coinvolte sono ritenute esponenti dei clan rivali Strisciuglio e Capriati, eseguite anche diverse perquisizioni. Nel 2025 oltre 2600 investigazioni per pedopornografia in Italia, con più di 1000 perquisizioni e 224 arresti, lo conferma la Polizia di Stato. Il fenomeno più insidioso resta l'adescamento online, seguito da cyberbullismo e estorsione sessuale. Calcio: in Serie A la Cremonese perde per 1-2 con la Lazio ed è a meno 4 dalla salvezza. La Roma invece ne fa 4 alla Fiorentina, è a meno 1 dalla zona Champions. Con Juventus e Como sarà lotta all'ultimo punto. Stasera alle 21 Arsenal-Atletico Madrid, prima semifinale di ritorno del massimo trofeo continentale. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Una perturbazione oggi porterà maltempo in molte zone del paese, quindi nuvole quasi dappertutto, piogge sparse nel corso del giorno praticamente su tutte le regioni del centro e del nord, piogge sparse anche in Sardegna, a carattere più isolato qualche piovasco anche in Campania, Basilicata e nord della Puglia. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime quasi dappertutto in calo, con una diminuzione più marcata al nord-est e nelle regioni centrali adriatiche. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere.
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
11: Perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: E ora la sfida finale. Cocktail:
15: spritz al tramonto.
14: Colazione:
15: cappuccino vista mare.
14: Estate:
15: crociera all inclusive con Costa.
14: Sì!
7: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Le consegne su pallet espresso più puntuali
15: e veloci in tutta Europa.
16: One Express, anche entro le 12.
17: Gold Espresso, ore 12.
18: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
19: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
20: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
21: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
22: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario Seccine, negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
23: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
24: Aiuto, cadiamo!
23: O ti senti ACT?
25: Oh, che forza!
23: Niliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
26: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
27: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
26: Colombo, navigando sull'app Family,
28: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
26: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
29: La spesa intelligente.
30: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
0: Sono le 9:06 di questo martedì 5 maggio, buongiorno ancora da Gianluca Giurato, tutti in piedi, l'ultima ora insieme su Radio Subasio che parte con La mia banda sono i rocker, il 1979, lui è Ivano Fossati.

0: l'ora di vedere la coreografia di questa canzone all'Eurovision Song Contest, ovviamente di sentire e vedere anche il nostro Sal Da Vinci, insomma gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Su Radio Subasio parliamo proprio anche di questo, parliamo del Festival di Sanremo, di cui Sal Da Vinci, come tutti sanno, è stato il vincitore quest'anno, perché quest'anno tra i partecipanti c'erano anche due artisti che si sono ripresentati in coppia praticamente per due anni di fila, l'anno scorso per duettare su una canzone, un classico degli anni 90 di uno dei due, quest'anno invece proprio con un pezzo inedito in gara, scritto insieme da loro due con altri autori, pezzo che ha segnato tra l'altro rispettivamente la terza e la decima partecipazione dei due artisti al Festival di Sanremo. Allora, io credo che abbiate già capito di chi sto parlando, ecco, si tratta di una canzone che ha avuto un grande successo, sta avendo ancora un grandissimo successo, che noi suoniamo su Radio Subasio, che tra l'altro ha vinto anche il premio Sergio Bardotti per il miglior testo. Dai che vi ho dato un sacco di indicazioni, proprio canzone fresca fresca che sentiamo da qualche mese su Radio Subasio. Ascoltate la clip mostrificata e poi, come sempre, se volete giocare con noi, dateci la soluzione con un messaggio vocale, anche perché il più veloce verrà in diretta tra pochissimo su Radio Subasio. Il numero per i vocali è il 348 075 80 60. Ricordate anche il vostro nome e la città da dove ci ascoltate.
1: Acqua

0: Il comico Sai che risate, c'era Cesare Cremonini su Radio Subasio. Abbiamo al telefono Maria Giovanna. Pronto?
1: Pronto, buongiorno a tutti.
0: Ciao Maria Giovanna, da dove?
1: Ciao. Da Lecco.
0: Da Lecco, beh, bellissima città, giusto?
1: Eh sì, diciamo.
0: Perché diciamo, scusa?
1: Perché può essere un doppio senso, può essere un po' ambigua.
0: Ecco, ti ha messo in imbarazzo qualche volta questa cosa?
1: Sì, diciamo di sì, soprattutto perché molti fraintendono, però diciamo che, come già spesso dico, me la gioco bene,
0: perché sì, dai,
1: è una città famosa per i promessi sposi.
0: È vero, cuore pulsante dei promessi sposi. Poi guarda, oggi è il 5 maggio, quindi manco a farlo apposta, insomma, la famosa ode di Manzoni, abbiamo
1: esatto,
0: di nuovo,
1: esatto,
0: abbiamo una manzoniana in qualche modo,
1: esatto,
0: proprio per nascita. Ecco, no, è bello poi questo che ci hai detto, insomma, questa cosa divertente del nome della tua città, perché pensavo, per esempio, no, uno è in gruppo, ci sono degli amici, allora magari ti chiedono: tu di dove sei? Io Roma, io Milano, io Lecco. E là, insomma, no? Ti mette un po'...
1: Io sono abbastanza ironica su questa storia.
0: Senti, e che fai di bello a Lecco, Maria Giovanna?
1: Allora, io lavoro come promoter e hostess, quindi se sono a livello hostess lavoro campo fiere, robe così. Se invece sono come promozioni, lavoro nei supermercati oppure... Sì, esatto.
0: Nei supermercati, nelle profumerie. Beh, insomma, un bel lavoro che vediamo spesso, no? Tu sei la classica signora, insomma, che magari che ti chiede:
1: esatto,
0: vuole provare questo, vuole provare quest'altro, mentre tu stai facendo la spesa. A me a volte, lo sai, che sembra di essere un po' scortese, perché quando vai di fretta, purtroppo, non hai il tempo di fermarti a provare. Però poi voi ci rimanete male, che succede?
1: No, beh, allora ci rimaniamo male, no, perché alla fine, cioè, ne siamo consapevoli che molte persone sono sfuggenti, quindi non ci rimaniamo male, quindi...
0: È il vostro
1: anche
0: lavoro.
1: Perché poi, sì, anche perché poi dopo magari ti dicono di no la prima volta, ma poi quando sono con più tranquillità mi dicono: ah, questo è il prodotto che ha promosso la ragazza, e poi comunque lo vanno a provare.
0: È vero, è vero, è vero. Ma quali sono i prodotti che, diciamo, fanno fermare più persone, senza dire le marche, insomma, l'articolo?
1: Allora, dipende, nel senso, dipende in che ambito sei, nel senso, se sono, vabbè, in profumeria ovviamente profumi, se sono comunque a livello di grande distribuzione sono comunque
0: dolci.
1: Poi magari sa cosa, dipende anche tanto se si ha gli omaggi da dare o meno,
0: è
1: e
0: vero,
1: da quali omaggi si danno.
0: È vero, è vero, è vero, certo, se c'è l'omaggio
1: è attirata da quello.
0: È vero, è vero. Ecco, poi anche magari
1: se sono buoni sconto,
0: ecco, giusto, giusto, giusto. Quindi insomma sono tattiche di marketing. Allora,
1: esatto,
0: carissima Maria Giovanna, tu hai individuato subito la canzone di oggi,
1: sì,
0: che evidentemente
1: è
0: la tua preferita. E qual è? Qual è?
1: Male necessario di Fedez e Marco Masini.
0: Un bacio, cara, grazie per aver giocato con noi.
1: Grazie a voi, saluti, ciao.
0: Ciao, ciao Maria Giovanna, eccoli qua, Masini e Fedez. Male necessario su Radio Subasio.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Subasio.

0: così rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
4: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
5: Ah già, solo fango.
4: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
7: Salve!
8: Ah, lei, ho un problema, sa?
7: Cioè?
8: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
7: Per 10 anni non le darà più fastidio.
8: Ha 6 balconi e un terrazzo!
9: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
12: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
14: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
15: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
16: Matteo!
17: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
18: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
19: A maggio del 1983 la Greg Kin Band pubblica, diciamo, una canzone che arriva al secondo posto negli Stati Uniti dopo Beat It, è Jeopardy.

0: battito animale di Raff su Radio Subasio. A volte veramente noi lanciamo delle urla proprio tipo animali, urla di esultazione quando vinciamo qualcosa. Oggi parliamo proprio di questo, insomma, di tentare la fortuna con i vari concorsi, biglietti, eccetera. Sentiamo un'esperienza molto interessante.
1: Allora, non ho un bel rapporto col gioco, nel senso che non gioco mai, se non quando sono in viaggio con la mia famiglia, generalmente quando raggiungo i miei suoceri in Calabria.
0: Sì.
1: Ci fermiamo in un autogrill ed è un po' una tradizione di famiglia. Però a volte, non sempre, capita che lo regali.
0: Bello.
1: Quando devo fare una sciocchezza al posto del biglietto magari di auguri, lo regalo come un biglietto di auguri in quel senso. Quindi ecco, fa parte, diciamo, del completamento di qualche regalo.
0: Generoso.
1: Però mio marito mi ha raccontato una volta di un regalo fatto a un loro amico.
0: Sì.
1: Dove anziché dargli i soldi, gli hanno regalato l'equivalente di 600 euro di gratta e vinci, quindi lui lì per lì si è messo a gattarli tutti quanti, e in uno di questi ha vinto 20.000 euro, quindi si è ripagato quasi tutto il matrimonio. Ciao Sara!
0: Ciao Sara, grazie per averci raccontato questo episodio veramente bello, secondo me. Insomma, con 300 euro di gratta e vinci ha vinto 20.000 euro. È stato, diciamo, un gesto anche molto generoso da parte degli amici, che comunque hanno pensato a lui e non hanno pensato alla loro vincita.

0: ballare, per far festa, con la musica selezionata da Davide Berton.
1: 5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò.
0: Noi mettiamo la musica, tu fai festa con noi. Sabato notte a mezzanotte.

0: In Liga con Viva su Radio Subasio. Buongiorno, Viva, Viva,
1: buongiorno, Viva
0: Pozzo.
1: Viva, come sta? Bene.
0: Buongiorno, grazie.
1: Sono contento di incontrarla come ogni mattina. Eccoci qui pronti ad anticipare il tema di cui ci occuperemo a partire dalle 11. Ma sì, intanto, insomma, mandateci i vostri contributi su un aspetto della nostra vita, aspetto di relazione. Sai, a volte per essere accettati in un ambiente sociale cerchiamo sempre di essere accondiscendenti e quindi andiamo ad elargire dei sì che pian piano, senza accorgercene, ci espongono sempre di più psicologicamente, e a volte fare retromarcia diventa quasi un atto offensivo per nostra percezione.
0: Certo, ci sembra così.
1: E allora oggi ci occuperemo proprio di quei no che di tanto in tanto andrebbero messi. Ce ne siamo occupati nel rapporto genitori-figli. Ci sono no che contano,
0: vanno detti,
1: a cui sono stati dedicati anche libri e trattati. In questo caso invece ci occupiamo di rapporti tra adulti. Riuscite a dire qualche no? Oppure spesso cercate di essere appunto accondiscendenti per sentirvi più accettati o addirittura amati? Posto che non si può piacere a tutti.
0: Giusto.
1: Ne parleremo come ogni mattina al 348-075-8060.
0: Grazie Pozzo, a tra pochissimo con te c'è Ed Sheeran.

0: Graffiti, questa è la canzone di Ed Sheeran su Radio Subasio, con la quale ci salutiamo. Vi aspetto domani, vi lascio con Stefano Pozzovivo che vi accompagnerà come sempre fino alle 13. Da Gianluca Giurato è tutto. Prima l'informazione, le breaking news di TGcom 24, quelle delle 10. A domani, ciao.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Potrebbe essere una settimana decisiva per il delitto di Garlasco. Oggi verranno ascoltate dai PM come testimoni le gemelle K, cugine di Chiara Poggi. Domani sarà il turno di Marco, fratello della vittima, e di Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di 19 anni fa. I suoi legali hanno annunciato che non risponderà alle domande. Tensione alle stelle a Hormuz, dove è scattata l'operazione statunitense Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Un vicolo cieco, secondo Teheran. Una nave del colosso danese del trasporto merci Maersk ha annunciato di aver attraversato lo stretto sotto scorta americana. L'Iran smentisce. Due giorni di tregua in Ucraina in occasione dell'anniversario della vittoria sovietica sui nazisti, annunciati dal Cremlino domani e giovedì, mentre Putin teme un golpe o di essere ucciso. Rafforzate le misure di sicurezza. Alcune fonti raccontano di uno zar blindato nei bunker. Spari vicino alla Casa Bianca nella tarda serata italiana. I servizi segreti hanno colpito e fermato l'aggressore, che ha aperto il fuoco in una zona affollata di turisti, colpendo un passante. Ferito, ma non gravemente. Si indaga su un possibile attacco al vicepresidente Vance. Svolta nelle indagini sugli omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo, uccisi a colpi di arma da fuoco rispettivamente il 1 aprile 2024 e il 19 aprile scorso. Una vasta operazione della DDA di Bari ha portato all'arresto di 11 persone e al fermo di altre 3, ritenute esponenti dei clan rivali Strisciuglio e Capriati. Alle 11 alla Basilica Santa Giustina di Padova i funerali di Alex Zanardi, campione paralimpico mancato venerdì all'età di 59 anni. Attese 2.500 persone, tra cui rappresentanti delle istituzioni e dello sport. Davanti all'altare ci sarà la sua handbike. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
8: Su Carrefour.

0: approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfy ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri. Umbria Jazz. Biglietti e info su umbriajazz.com.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
6: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
7: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: 10 anni ci separano dalla scomparsa del mito che suoniamo in questa collection e con cui apriamo la prima ora insieme. Lui è Prince, il successo è Kiss.

Kids. 10 anni dalla scomparsa quel 21 aprile del 2016 in cui Prince ci ha lasciato, ma ci ha lasciato anche un patrimonio di canzoni incredibile, di inestimabile valore, come questa che abbiamo appena risuonato, che invece di 40 di anni ne ha 40, pubblicata nel 1986. Buondì dal Pozzo, insieme fino alle 13 in questa giornata in parte uggiosa su diverse regioni d'Italia, ma ci pensiamo noi con il sole della nostra musica. E anche il tema, lo spunto di riflessione, quello non manca mai. Oggi per esempio ci occuperemo del dire sì o il dire no. Già, spesso si cerca di essere accondiscendenti per meccanismi innati nell'essere umano, per essere accettati, per adattarsi, già. Ma la domanda che vi faccio questa mattina, posto che non si può piacere a tutti, riuscite a dire qualche no? Oppure spesso cercate di essere accondiscendenti, appunto, per sentirvi più accettati o addirittura amati? Tra il sì e il no ci muoveremo quest'oggi al 348 075 80 60. C'è anche oggi un primo buongiorno e va ad Angelo, che con i suoi colleghi ci ascolta dal suo ufficio di Pomigliano d'Arco. Siamo in provincia di Napoli. Buon ascolto a te, a voi, tutti, anche con Enrico Nigiotti.

0: Mi viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Subasio.

come tu mi vuoi, Rene Grandi. Questa canzone casca a fagiolo perché spesso per adattarci alle tese altrui finiamo per rifilare dei sì che forse sarebbero dovuti essere dei no. Già, dire sempre sì, evitare conflitti, adattarsi per essere accettati sono meccanismi innati nell'essere umano, ma quando, complice l'effetto amplificatore, per esempio dei social, il nostro benessere dipende dall'approvazione dell'altro, questi comportamenti portano alla dipendenza emotiva. Secondo la psicoterapeuta americana Meg Josphon, non è necessario piacere a tutti per essere amati, né per costruire relazioni sane. A dire il vero, anche senza studiosi ci eravamo arrivati a concluderlo, almeno quelli che si erano un po' più scafati in questo senso. Al contrario, riconoscere i propri bisogni e imparare a stabilire limiti chiari può rappresentare il primo passo per uscire da schemi che tendono a ripetersi e prendersi cura di se stessi. Insomma, dire sempre sì porta a esaurimento e risentimento, mentre dire anche di no quando necessario significa intanto rispettarsi e poi costruire relazioni sicuramente più sane, posto che, lo dicevamo all'inizio, non si può piacere a tutti. Detto questo, vi chiedo se voi riuscite a dire qualche no, oppure spesso cercate di essere accondiscendenti per sentirvi più accettati o addirittura amati. Ne parliamo questa mattina, come sempre, con il conforto delle vostre preziose esperienze, al solito numero 348 075 80 60.

0: prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app e web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce e gas.
8: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
9: Conosci la bici della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
11: Iperceramica.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
15: Eurospin, la spesa intelligente.
16: Con la primavera inoltrata non fioriscono solo tante, margherite e altri fiori, ma anche novità, come per esempio quella di Fabrizio Moro, è Niente da perdere.

She's like the wind, Patrick Swayze, Wendy Fraser. La colonna sonora, naturalmente, è quella lì, di quella pellicola amatissima degli anni 80, Dirty Dancing o Balli Proibiti, che dir si voglia. Sono le 10 da 40 minuti e un po' di secondi, Radio Subasio in vostra compagnia, sempre nella stessa direzione, quella delle canzoni, dei successi che lo stanno per diventare e quelli che lo sono già diventati, come Paola Iezzi, proprio con la stessa direzione.

Io sono qui, Claudio Baglioni, anche siamo a. Il pozzo con voi. Tra poco a parlare di dire no, dire sì. Riuscite a dire qualche no, vi ho chiesto oggi, oppure spesso cercate di essere accondiscendenti, disponibili per sentirvi più accettati o addirittura amati. Se uno dovesse mettere in fila tutti i sì detti male e i no mai pronunciati, beh, verrebbe fuori una distanza importante, imponente, perché è della natura umana, nulla di più. Ne parliamo questa mattina tra sì e no al 348 075 80 60 di Radio Subasio.

0: Irama lentamente ci porta verso un nuovo appuntamento con le breaking news di TGCom 24. Quello che arriva è quello delle 11 in punto.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Alta tensione a Hormuz, dove è scattata l'operazione statunitense Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Un progetto senza sbocco, secondo Teheran. Una nave del colosso danese del trasporto merci Maersk ha annunciato di aver attraversato lo stretto sotto scorta americana. L'Iran smentisce. Due giorni di tregua in Ucraina annunciati dal Cremlino in occasione dell'anniversario della vittoria sovietica sui nazisti, venerdì e sabato. Mentre Putin teme un golpe o di essere ucciso, rafforzate le misure di sicurezza. Alcune fonti raccontano di uno zar blindato nei bunker. Il segretario di Stato americano Rubio in missione a Roma giovedì e venerdì con l'obiettivo di ricucire i rapporti con il Vaticano. Vedrà Papa Leone, ma anche Meloni, che ieri ha risposto alle critiche di Trump. Da tempo parla di disimpegno militare in Europa, una scelta che non condivido, ha commentato la Premier. Tragedia a Venezia, dove stamattina il corpo di un ventenne è stato recuperato senza vita nelle acque del sestiere di San Polo. Il giovane sarebbe caduto insieme ad altre due persone, tratte in salvo da un'imbarcazione di passaggio. Sulla dinamica indagano i carabinieri. Giorni decisivi per l'inchiesta sul delitto di Garlasco. Oggi verranno ascoltate dai PM come testimoni le gemelle K, cugine di Chiara Poggi. Domani sarà il turno di Marco, fratello della vittima, e di Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio. I suoi legali hanno annunciato che non risponderà alle domande. Calcio, 35esima giornata di Serie A, chiusa dalla travolgente vittoria della Roma, 4-0 all'Olimpico sulla Fiorentina. Giallorossi a un solo punto dal quarto posto occupato dalla Juventus. A Padova l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla 8 Milano-Varese, un incidente causa code tra Fiera Milano e Fiorenza, Viale Certosa, procedendo in direzione Milano. Code per lavori sulla 14 Adriatica tra Pedaso e Fermo Porto San Giorgio, in direzione Ancona. Sulla A4 Venezia-Trieste, il traffico intenso causa incolonnamenti tra Latisana e Cessalto in direzione Venezia. Sulla A3 Napoli-Salerno, code per lavori allo svincolo di Nocera. Si segnala un incidente sulla statale 16 Adriatica, al bivio per Bari, procedendo in direzione Otranto. Un incidente anche sulla statale 28 del Colle di Nava a Forte di Nava. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
2: Dal cuore di Assisi, Next presenta Assisi Summer Festival 2026. Tre giorni di musica live dal 16 al 18 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi. Più di 20 artisti sul palco, tra cui Safe, The Colors e il 18 luglio pre-show con Radio Subasio Disco Club. Dal tramonto fino a notte, Assisi Summer Festival. Acquista ora i tuoi biglietti.
8: Noi siamo giovani.
9: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù kids snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
0: con questa collection torniamo indietro fino al 1982 e a un grande successo di Riccardo Cucciante tratto dal suo album Cucciante. È In bicicletta.

0: sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio. Può essere fastidioso dover dire sì anche quando pensiamo dentro di noi che forse sarebbe più opportuno dire no. Oggi parliamo proprio di quei momenti lì. Per stare bene non si deve piacere a tutti, ce lo dicono gli studiosi, ma prima degli studiosi ce lo dice il buon senso. Non si può piacere a tutti, eppure cediamo a questa idea che si possa essere accondiscendenti proprio per farsi accettare meglio, e allora partono dei sì che in realtà dovrebbero essere no. Sono partito da qui per chiedervi quest'oggi se riuscite a dire qualche no, oppure spesso cercate di essere appunto accondiscendenti per sentirvi magari più accettati o addirittura amati. Cominciamo a sfogliare i vostri punti di vista e le vostre esperienze sul tema.
2: Sono Claudia da Firenze. Beh, io purtroppo spesso mi trovo a dire di sì perché ho paura sempre di ferire la persona con cui sto parlando, e quindi a volte mi ritrovo in delle situazioni allucinanti proprio per non aver detto il fatidico no. Purtroppo anche in questo momento mi ritrovo in una situazione simile, ma mi sto dirigendo verso la retta via per dire quel fatidico no che mi cambierà la vita, ma penso che cambierà in meglio.
1: Quando si parla di bambini si parla anche dei no che fanno crescere, ma a volte essere maturi in questo senso, beh, è una condizione che non ricorre neanche quando l'età avanza già. E voi come vi comportate? Riuscite a dire qualche no? Oppure più spesso elargite dei sì per sentirvi più anche in pace con voi stessi rispetto agli altri? 348 075 8060.

0: Guerriero Marco Mengoni, Radio Subasio, il sì e il no. Beh, si alternano nella nostra vita. L'importante è dire i sì giusti e i no altrettanto giusti, forse più giusti. Già. Vi ho chiesto se riuscite a dire qualche no, oppure più spesso cercate di essere accondiscendenti per sentirvi accettati o addirittura amati. Continua il nostro peregrinare tra le vostre esperienze.
1: Sono Anna da Roma. Con l'età certo sono riuscita a dire no, perché ho visto che tutti se ne approfittavano, sia le amicizie che gli amori, e il sì significa essere disponibile sempre, e poi quando è capitato di aver chiesto aiuto non c'era mai nessuno per me, quindi c'è quel po' di sano egoismo. E adesso alla mia età, che ho 60 anni, dico ampiamente no. Quando è no, è no, e tutelo me stessa, perché non è giusto.
0: Tutelare se stessi, è interessante questo principio, e poi anche il raggiungimento di una certa consapevolezza rispetto agli altri.
2: Ciao Stefano, sì, io li dico i no, li ho sempre detti, cerco anche di accontentare le persone che posso, alle quali voglio bene, anche per il lavoro che sono a contatto con la gente, ma bisogna dire no, perché bisogna farsi rispettare, perché dire sempre sì fa sì che gli altri se ne approfittino, non capiscano poi l'importanza di quello che tu fai per loro, e al primo no che dici svanisce tutto quello che hai fatto. Per cui bisogna dire no, dare le cose al tempo giusto, nel modo giusto, non permettere a nessuno di poter approfittare di noi, per cui io mi faccio rispettare, l'ho sempre fatto e continuerò a farlo. Se poi un qualche no a qualcuno dà fastidio, anzi pazienza, non solo pazienza, ma poi a me fa pure piacere, perché a me poi mi piace anche, insomma, non accontentare sempre tutti, insomma è giusto che sappiano che sono preziosa. Angela da Roma.
0: Forse anche non farsi dare per scontati. O no? 348 075 8060.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
2: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
3: One Express, anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
9: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 €.
13: La spesa intelligente!
14: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
15: Deliveroo!
14: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

0: Rosso relativo, un tassello importante nella storia personale di Tiziano Ferro. Questa canzone ci ha riportato indietro fino al 2001, tempi davvero remoti. Questa mattina stiamo parlando del dire sì o dire no, o meglio, per stare bene non si deve piacere a tutti, ci dicono gli studiosi, gli psicoterapeuti. Detto questo, voi riuscite a dire qualche no? Oppure spesso cercate di essere accondiscendenti, magari per sentirvi più accettati o addirittura amati?
1: Sono Maurizio della provincia di Macerata. Io sono ormai 15 anni che ho imparato a dire di no e devo dire che mi trovo molto molto molto bene. È ovvio che la cerchia di amicizia si è stretta, si è fatta una selezione naturale, però confermo che imparando a dire di no si sta molto molto bene.
0: Il no diventa quasi terapeutico.
2: Io penso che si dica sì o no a seconda della persona con cui si ha a che fare. A me capita spesso di dire no quando non sono interessato a un evento o quando non sono d'accordo su qualche decisione, però poi viene qualche persona speciale nel nostro cuore e lì, anche se si vorrebbe dire di no, tipo un'uscita serale, tipo fare un viaggio, tipo prendere una decisione a casa, lì subentra l'affetto, subentra il cuore e quindi spesso si dice sì. Alfonso da Nocera.
0: Insomma, un condizionamento emotivo e una dipendenza emotiva, o almeno può diventare tale nel tempo.
3: Un mio conoscente tanti anni fa mi disse: con un no ti spicci e con un sì ti impicci. Però purtroppo tante volte, come dite voi, non si può dire di no, e quindi il fatto che dici sì e ti sei impicciato. Antonello da Roma.
0: La chiosa giusta sarebbe: meditate, gente, meditate. E voi? 348-075-8060.
4: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spazio.

anni di carriera. Più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana. Raff. Lunedì 18 maggio alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per cantare i suoi successi e rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in studio o video collegati da casa, scrivi la tua domanda su radiosubasio.it. Lunedì 18 maggio alle 21, RAF, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Come nelle favole, Vasco Rossi finisce magari con un bel sì e invece ci vorrebbe un bel no. Oggi vi ho chiesto se riuscite a dire qualche no, oppure spesso cercate di essere accondiscendenti per sentirvi più accettati o addirittura amati. Posto che non si può piacere a tutti, gli scienziati e soprattutto gli psicoterapeuti ci dicono che non è necessario piacere a tutti per essere amati, né per costruire relazioni sane. Già, relazioni sane che più spesso si basano anche su no ben piazzati piuttosto che su sì ripetuti. E da lì nasce la domanda che vi ho posto oggi.
1: Sono Agnese da Grosseto. Ho detto troppi sì, ma anche tanti no. E sì, purtroppo mi sono molto pentita di averli detti, di questi sì. Altri vanno bene. I no, quando ho detto no, è stato solo per educare i miei figli, perché i no nell'educazione dei figli, nell'educazione dei ragazzi, sono molto importanti.
0: I no sono molto importanti, tant'è che diversi autori e studiosi si sono dedicati proprio ai no che fanno crescere. Qui però parliamo di relazioni tra adulti e qualcosa forse cambia.
2: Gestisco un ristorante e vi assicuro che il potere del no, senza esagerare, funziona. Ad un certo punto meglio dire di no piuttosto che mandare via qualcuno scontento. Certo, dire di no alla mia figlia è molto più difficile a volte, ma anche con i figli ogni tanto qualche no serve. Alex da Pisa.
0: Grazie ad Alex che ci ha ricordato un altro ambito in cui dire sì o no può diventare fondamentale, per esempio quello lavorativo o in un'attività in cui si è a contatto con il pubblico. Un ultimo contributo.
3: Sono Sabrina Dagliano dalla provincia di Pistoia. Io con gli affetti più cari e le amicizie più strette dove c'è molta confidenza dico in faccia le cose, per cui se c'è qualcosa che non mi torna dico subito un no secco, motivando magari anche il motivo. Con le persone con le quali ho un altro tipo di rapporto molto più superficiale, diciamo che magari non dico un no secco, però lascio intendere la maggior parte delle persone sono dall'altra parte che dicono vabbè dai giù lascia perdere, il che mi levano dall'impiccio di dover dire quel no, praticamente lo capiscono dalla mia risposta, ecco.
0: Oggi chiosa affidata a un pensiero del Mahatma Gandhi che diceva: un no detto con la più grande convinzione è migliore e ha più valore di un sì pronunciato solamente per compiacere o, cosa peggiore, per evitare dei problemi.

0: Animal Instinct, The Cranberries ci hanno portato indietro di un bel po', e adesso invece andiamo in avanti verso l'informazione con il nuovo aggiornamento che arriva qui su Radio Subasio, è quello delle 12.
1: Buona giornata da Mattia Venini. Al via la 2 giorni di interrogatori sul delitto di Garlasco. Oggi tocca alle gemelle K, cugine di Chiara Poggi. Domani a Marco, fratello della vittima, e ad Andrea Sempio, unico indagato che non risponderà ai PM. Il 38enne si sottoporrà a una consulenza sulla personalità. Il colosso danese di trasporto merci, Maersk, ha reso noto che una delle sue navi ha attraversato ieri lo stretto di Hormuz sotto scorta degli Stati Uniti. Battente bandiera americana, l'imbarcazione era bloccata nel golfo dallo scoppio della guerra a febbraio. L'Iran nega il transito. L'allarme del Fondo Monetario Internazionale sul caro energia. In uno scenario base, nel 2026 peserà sulle famiglie italiane per 450 euro, in uno scenario grave per 2.270 euro. L'impatto in Europa è stimato in 375 e 1.750 euro a seconda del quadro geopolitico. I due attivisti della flotilla, Tiago Avila e Saif Abikeshek, portati in Israele dopo il fermo di Tel Aviv al largo di Creta, compariranno oggi in aula ad Ashkelon. La polizia chiederà altri 6 giorni di detenzione. Sono considerati i leader della missione umanitaria. Un 25enne magrebino morto annegato stamattina a Venezia. Il suo corpo è stato recuperato nelle acque del sestiere di San Polo. Caduto nel canale, avrebbe gridato chiedendo aiuto, invano. Inutile l'intervento di 2 ragazzi che si sono tuffati per salvarlo. In migliaia ai funerali di Alex Zanardi alla Basilica Santa Giustina di Padova. Un lungo applauso ha accolto il feretro. Tra i presenti Bebe Vio, Alberto Tomba, il ministro Abodi e l'ex presidente del CONI Malagò. Sotto l'altare c'è la sua handbike. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone, ogni giorno.
3: Da oltre un secolo, Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. La perturbazione che sta attraversando il nostro paese porterà maltempo anche nelle prossime ore, quando troveremo nuvole quasi dappertutto, con piogge che bagneranno gran parte del nord. Verrà parzialmente risparmiato solo l'estremo nord-ovest, e più giù piogge su gran parte del centro, la Campania, la Basilicata, il nord della Puglia e la Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime quasi dappertutto in diminuzione, con il calo più evidente al nord-est e nelle regioni centrali adriatiche. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
10: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. anche a rate. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
13: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
14: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
15: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
13: perché se non deghi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yupli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
2: Tra i tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
4: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: In questa nuova ora insieme spicca, come sempre, il classico da collezione che suoniamo ora. È un duetto prezioso quello tra Elton John e Kiki Dee per Don't Go Breaking My Heart.

L'anima vola, Elisa, e falla volare, volate con noi, con la nostra compagnia musicale, è evidente, non compagnia aerea, con tante canzoni, tanti suoni, emozioni e qualche sogno qui e là. Beh, ci sono tante novità, questo l'abbiamo ricordato nella nostra mattina. Fra quelle più recenti c'è quella di Achille Lauro e Comuni Mortali.

ci sono anch'io, 883, ci sono anch'io. È un po' quello che sembrate dire ogni volta che ci raggiungete al 348 075 8060, in prossimità dei saluti arretrati, che ormai sono diventati una parentesi ineludibile di questo momento della nostra mattina sempre più tarda. Sono dei pretesti belli e buoni per salutare chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere, come ha fatto Luna, che bel nome, che ci ascolta e ci saluta da Rovigo, Giusy che ci ascolta e ci saluta da Fermo, e Antonella che ci ascolta e ci saluta da Terracina. Siamo in provincia di Latina. Per tutti c'è Niccolò Filippucci.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
3: La spesa intelligente.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
6: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
7: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
6: L'ha applicato da sola?
7: Ma certo, pennello, polso e voilà!
6: L'allieva che supera il maestro! Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
10: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
11: Aiuto, cadiamo!
10: O ti senti ACT?
12: Oh, che forza!
10: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
13: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
14: Umbria Jazz.
13: Biglietti e info su umbriajazz.com.
15: Matteo!
16: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
17: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
18: Wow!
17: In viaggio fanno amicizia con tutti.
18: Piacere!
17: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello!
17: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
20: Viaggia veloce sulle ali del successo, il nuovo singolo di The Colors tra reggae e anche atmosfere piuttosto retro. Ormai la conoscete bene, è Rolling Stones.

Bon Jovi, Never Say Goodbye. Il sapore, mica tanto confuso, di anni 80, era l'87 o giù di lì. Siamo a pochi minuti dal momento in cui, come sempre, riveleremo il tema della pausa pranzo, la prima ora che tradizionalmente introduce al nostro pomeriggio. Abbiamo tempo, e come se abbiamo tempo, anche il tempo di risuonare Laura Pausini.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Da lunedì a venerdì alle 20, il sabato e la domenica alle 13 e alle 20. 3 per te su Radio Subasio.
2: Ai.

0: Eh beh, insomma, questi sono quei duetti che, per così dire, lasciano il segno. Ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Bene, devo dire, sono venuto con le renne oggi al lavoro e va bene così.
0: C'è un po' di pioggia.
1: Va bene così, va bene così.
0: Nulla di più.
1: Inversione di tendenza, caro Pozzo.
0: Bene. Beh, sì, capita che ci sono questi sprazzi di non so come dirlo, di tardo inverno oppure inizio autunno.
1: Ma sì, dai. Inversione di tendenza anche per quanto riguarda invece le abitudini di tantissimi giovani.
0: E in che senso? In che direzione?
1: Nel senso che è stato, vabbè, fatto un sondaggio secondo il quale i giovani tra i 18 e i 34 vorrebbero tanto tornare a un'epoca precedente a internet e agli smartphone.
0: Mm-hmm.
1: E insomma vorrebbero tornare alla carta, penna e calamaio, tanto
0: ma
1: per
0: dai,
1: dire. Esatto.
0: Stile caro diario. Hai capito? Ma anche a me piace l'idea di un diario.
1: Tu sei un grafomane, come me?
0: Una volta lo ero,
1: io
0: adesso un po'
1: grafomane.
0: Meno, perché poi il diario, se ce l'hai, devi compilarlo.
1: Certo.
0: E ci vuole
1: certo.
0: Tempo.
1: Ah, io riesco a fare soltanto quelli legati ai viaggi.
0: Però
1: quando vado
0: dico,
1: a fare un viaggio mi scrivo le cose.
0: Ti dico la verità, è un po' di mesi, una decina, che mi sono convertito a un'agenda.
1: Ecco,
0: di quelle,
1: beh,
0: dove
1: quella,
0: si scrivono gli appuntamenti, perché quella elettronica mi ci trovo poco, insomma, poco
1: ma
0: bene.
1: Io da sempre, cioè, ho la rubrica, ho l'agenda.
0: Che sei un precisino,
1: no,
0: sei un
1: no.
0: Mini furio.
1: Mi piace scrivere, così, mi piace
0: va
1: tantissimo
0: bene.
1: Scrivere.
0: Allora la domanda di oggi è semplice, tenete o tenevate un diario? E cosa vi lascia? Vi ha lasciato, se avete qualche ricordo legato a questa pratica, quei diari dove ci si metteva anche il profumo, la porporina.
1: Ma certo, ma
0: ecco,
1: certo. No, perché il bello del diario è che tu poi lo riprendi,
0: sì,
1: e ti vai a rileggere quelle.
0: Sì, poi ci si incollava il biglietto dell'artista preferito.
1: Certo, certo.
0: Bene, vogliamo ricordare il numero?
1: 348 075 8060.

0: Maroon 5, a proposito di novità di questa stagione tardo primaverile, arrivano i saluti dal Pozzo che vi lascia in ottima compagnia. Arriva il nostro pomeriggio, ma prima l'informazione con un nuovo appuntamento, e quello è quello delle 13. E come sempre, amici miei, fate i bravi.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Un lungo applauso ha accolto l'ingresso del feretro di Alex Zanardi nella Basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle, a Padova, gremita di gente. Sull'altare l'handbike del campione paralimpico, morto il 1° maggio all'età di 59 anni. Alex, anche da morto, continuerà a parlare di obiettivi, ha detto Don Marco Pozza nell'omelia. Mi dispiace per la morte, si è presa il corpo, ma l'anima le è sfuggita. Il delitto di Garlasco. Nella caserma Montebello dei Carabinieri a Milano viene sentita Paola Cappa, una delle due cugine di Chiara Poggi. La testimone è stata fatta entrare in modo riservato, eludendo i giornalisti. La gemella Stefania invece dovrebbe essere sentita nel pomeriggio. Domani toccherà al fratello della vittima Marco Poggi e all'amico Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone di indagine. Il conflitto in Medio Oriente, il colosso Maersk riferisce: una nostra nave ha attraversato Hormuz scortata dagli Stati Uniti. L'Iran nega. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi oggi a Pechino per colloqui con il suo omologo cinese. Il Fondo Monetario Internazionale avverte l'Eurogruppo sul caro energia. Con i prezzi attuali, una famiglia media dell'Unione Europea perderebbe circa 375 euro nel 2026, pari allo 0,7% del consumo medio. L'impatto stimato per l'Italia è di 450 euro in uno scenario base, 2.270 euro in quello grave. I due attivisti della flotilla, arrestati e portati in Israele dopo il fermo in mare, compariranno oggi davanti al tribunale di Ashkelon. La polizia chiederà una proroga di 6 giorni della loro detenzione. Tra le accuse di Tel Aviv, aver aiutato il nemico in guerra e appartenere a un'organizzazione terroristica. Mantenere un'auto costa fino a 4.486 euro l'anno. La spesa delle famiglie italiane, che comprendono dal bollo all'assicurazione, dal carburante fino alla manutenzione, arriva dall'analisi di Facile.it. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 50 tangenziale ovest di Milano, un incidente causa code allo svincolo statale 11 Padana Superiore Molino Dorino verso l'allaccio A8 Milano Varese. Si registrano code a tratti tra il bivio A1 con planare Firenze Nord e il bivio per la variante in direzione Milano. Sulla 13 coda per traffico tra Bologna e Interporto e il bivio per la 14 Bologna Taranto. Su quest'ultima viene segnalato un incidente che sta provocando code tra Pedaso e Fermoporto San Giorgio in direzione Ancona. Per un altro incidente, ma sull'autosole, si registrano code tra Frosinone e Ferentino verso Roma. A Prato, lungo la statale 719 Prato-Pistoia, è temporaneamente chiusa la carreggiata a causa di allagamenti in direzione dell'innesto con la statale 716. Sulla 12 Genova-Roma, coda di 1 chilometro per lavori tra Chiava e Rapallo verso capoluogo ligure. Sempre per lavori si registrano rallentamenti lungo la statale 1 via Aurelia tra Santa Severa A12 Roma-Civitavecchia e Cerveteri la Dispoli in direzione Roma. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
5: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
6: Deliveroo!
5: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
15: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced.

0: Vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
2: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
3: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Noi siamo giovani, wanna...
5: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
6: 3.13 da 5 minuti, ben trovati, buon pomeriggio a tutti, da Leonardo, insieme sino alle 17 anche in questo martedì 5 maggio 2026. Inizia la pausa pranzo di Radio Subasio, c'è Zucchero.
7: Subasio Collection. I got it, don't panic. Ho bisogno d'amore per Dio.

1989, overdose d'amore. Beh, insomma, questa finezza di cui parliamo ormai da tempo, no? In questa canzone che gioca sulla contrapposizione, overdose, parola negativa perché associata a sostanze decisamente dannose, e amore, di cui potremmo invece farne una vera e propria indigestione. Grande classico di Zucchero, overdose d'amore, collection delle 13, in apertura della pausa pranzo. Ma chi è che scriveva il diario da adolescente, o anche prima o anche dopo, e chi continua a scrivere un diario non segreto, ma semplicemente un diario dove poter scrivere le esperienze, gli appunti, i tratti dei libri magari che ti rimangono dentro, oppure che so, hai visto un bel film, diciamo, c'è quel passaggio che mi ha colpito, quasi quasi lo trascrivo nel mio diario. E allora vi chiedo se tenete o tenevate un diario, cosa vi lascia o vi ha lasciato, avete qualche ricordo legato a questa pratica. Se volete, come sempre, potete raccontarmi il tutto attraverso un messaggio scritto o vocale, 348 075 80 60. Siete sulla Di Su Basio, questa è la pausa pranzo e per voi c'è Taylor Swift.

Ultimo, siete su Radio Subasio, dai che è iniziata la pausa pranzo. Ricordo subito il contatto WhatsApp Telegram che vi consente di inoltrare i vostri messaggi se volete partecipare all'appuntamento di oggi. 3480758060. Vi chiedo se tenete o tenevate un diario, cosa vi lascia o vi ha lasciato e se avete qualche ricordo legato a questa pratica. Perché vi faccio queste domande? Perché secondo un recente sondaggio il 63% dei giovani tra i 18 e i 34 anni dichiara di voler tornare a un'epoca precedente a internet e agli smartphone e per farlo vorrebbe prendere carta e penna in mano, quindi non è una cosa da poco. Si parla di journaling ed è la pratica di tenere un diario personale, scrivendo ovviamente regolarmente pensieri, emozioni, riflessioni o eventi quotidiani, ed è un potente strumento di autoaiuto e gestione dello stress per la generazione Z, no? La prima cresciuta interamente online, quella che sta cercando più di ogni altra un modo per uscire dall'indigestione digitale. La sensazione di essere saturi di schermi, notifiche, contenuti è diventata una condizione piuttosto diffusa, in alcuni casi anche pericolosa. E allora per questo vi faccio queste domande. Intanto 348 075 80 60, tenete o tenevate un diario? Cosa vi lascia o vi ha lasciato? Avete qualche ricordo legato a questa pratica?

0: Pinguini tattici nucleari, scrivi le scemo, siete sulla di Subasio e oggi vi chiedo se tenete o tenevate un diario segreto, magari cosa vi lascia, vi ha lasciato, avete qualche ricordo legato a questa pratica, un modo per lasciare anche delle tracce o per così rispolverare anche il passato. 348 075 80 60, sentiamo.
1: Allora, ciao Radio Subasio, io da quando ho 14 anni, ora ne ho 40, e scrivo il mio diario. E oggi è diventato il mio libro, la mia biografia che ho scritto, sto scrivendo e uscirà. E quindi sì, decisamente diario, carta e penna. Caro diario. Ciao Ramona da Nocera.
0: Ciao Ramona, hai dato anche un titolo, ci stai pensando? E voi tenete o tenevate un diario, cosa vi lascia o vi ha lasciato? Avete qualche ricordo legato a questa pratica? 348 075 80 60.

0: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il tosa erba semovente alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli 249,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app e web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce e gas.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: What's up, Forno Blondes? Siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo e oggi vi chiedo se tenete o tenevate un diario, cosa vi lascia o cosa vi ha lasciato questa esperienza, avete qualche ricordo legato a questa pratica? Oggi queste domande perché secondo un recente sondaggio il 63% dei giovani tra i 18 e i 34 anni dichiara di voler tornare a un'epoca precedente a internet e agli smartphone e per farlo vorrebbe prendere carta, penna e mano. E si chiama praticamente journaling, pratica di tenere un diario personale scrivendo regolarmente pensieri, emozioni, riflessioni o eventi quotidiani. Allora ripeto le domande: tenete o tenevate un diario segreto? Cosa vi lascia o cosa vi ha lasciato? Avete qualche ricordo legato a questa pratica? 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Ciao Radio Subasio, anche io come Ramona tengo un diario da molti anni, da quando ero bambina. I miei primi diari avevano la grafia degli elementari e poi da grande, da adolescente, ho deciso di riprendere questa cosa in maniera più seria, continuativa, e quindi ogni anno compro un'agenda giornaliera e scrivo, ci metto delle foto, ci metto biglietti, cose, è il racconto della mia vita, non è continuativo, però è bellissimo e lo faccio perché voglio ricordarmi quali sono quelle piccole cose che mi hanno fatta felice quel giorno, quelle che sono così piccole che poi me le dimentico. Emanuela da Perugia.
0: Ciao. Ciao e continua a farlo, mi raccomando, complimenti. Tenete o tenevate un diario? Cosa vi lascia o cosa vi ha lasciato? Avete qualche ricordo legato a questa pratica? 348 075 80 60.

Francesco Renga, e siamo alle battute finali per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. Volge al termine la pausa pranzo, si parlava del diario segreto ed è un potente strumento di autoaiuto e gestione dello stress anche per la generazione Z che vuole in qualche modo tornare a quelle origini che fondamentalmente non ha conosciuto, perché

0: nuove generazioni sono cresciute a pane e digitale, allora stanno pensando di così riscoprire il piacere di riprendere in mano carta e penna. E allora vi ho chiesto se tenete o tenevate un diario, cosa vi lascio o vi ha lasciato, se avete qualche ricordo legato a questa pratica. Intanto vi dico grazie di aver partecipato all'appuntamento di oggi, che chiudiamo come sempre dando voce ai vostri messaggi e ai vostri segreti.
1: Sono Anna da Caserta.
0: Ciao.
1: Anch'io faccio parte di quella generazione in cui scriveva sul diario. Diario che ancora tutt'oggi ho, che mi porta tanta, tanta allegria, perché a volte si scrivevano cose legate alla, a quel periodo davvero molto, molto divertenti. Un altro diario che ho nel cuore è quello di mia sorella, che oggi non c'è più, e quindi quel diario per me è una cosa importantissima, piena di valore. Ciao Subasio, buona giornata.
0: Anche a te, grazie.
2: Io, mio compagno si è fatto un diario dal momento, dal giorno che ci siamo conosciuti a quando siamo diventati una famiglia, dove abbiamo scritto 102 capitoli in una storia di 6 anni, e ci divertiamo ogni tanto la sera a scegliere un capitolo a caso e a ricordarsi quel momento lì, di quel giorno che avevamo fatto qualcosa, insomma, da ricordare. E chissà se un futuro possiamo anche trascrivere qualcosa, o comunque quando il nostro bimbo crescerà ci possiamo divertire a raccontare alcune avventure familiari.

0: Tech News di TGCom 24, le 14 in punto.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Il delitto di Garlasco. Nella caserma Montebello dei Carabinieri a Milano viene sentita Paola Cappa, una delle due cugine di Chiara Poggi. La testimone è stata fatta entrare in modo riservato, eludendo i giornalisti. La gemella, Stefania, dovrebbe essere sentita nelle prossime ore. Domani toccherà al fratello della vittima, Marco Poggi, e all'amico Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone di indagine. Dal 22 aprile scorso è scomparsa a New York una cittadina italiana, Elisabetta Ferretto Tai, cinquantenne originaria di Montagnana, Padova. Da quel giorno il cellulare risulta spento, i profili social sono stati disattivati all'improvviso. Nel 2004 il provino come modella a casa di Epstein, che si rivelò una trappola. La donna denunciò l'imprenditore pedofilo per abusi. Il conflitto in Medio Oriente. Il colosso Maersk riferisce: una nostra nave ha attraversato Hormuz, scortata dagli Stati Uniti. L'Iran nega. Intanto i prezzi del petrolio sono in lieve calo, ma restano a un livello elevato. Il Brent sopra i $113 al barile. A due giorni dalla visita del segretario di Stato statunitense Rubio in Vaticano per ricucire lo strappo con la Santa Sede, Trump torna ad attaccare Papa Leone XIV. Ritiene giusto che l'Iran abbia l'arma nucleare, ha detto il presidente americano, mette in pericolo i cattolici. Antanavirus, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato che la Spagna accoglierà nell'arcipelago delle Canarie la nave da crociera dove tre persone sono morte per un sospetto focolaio. Si potrà così procedere con un'indagine epidemiologica completa, una disinfezione della nave e sarà valutato il rischio per i passeggeri ancora a bordo. Non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa. Il segreto è trovare il sorriso nelle piccole cose, perché da lì si costruiscono quelle grandi. Così il figlio Nicolò al funerale del padre. Quando si faceva il caffè e impastava la pizza, lo faceva sempre col sorriso. Gremita di gente, la Basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle a Padova. Queste le Breaking News di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione di Napoli, 3 km di coda tra Firenze Sud e Incisareggello per un incidente. Per traffico intenso sulla 4 verso Trieste, rallentamenti tra Cormano e Milano Est. Lungo la 8 dei Laghi, coda in uscita a Busto Arsizio, provenendo da Varese per materiali dispersi. Per lavori sulla 12 in direzione di Genova, 1 km di incolonnamenti tra Chiavari e Rapallo. Anche sulla 14 per cantieri, il traffico è rallentato tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona. Infine, lungo la statale 1 via Aurelia è stata chiusa una corsia per lavori di manutenzione all'incrocio a Renzano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più, la nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli €7,99. Camicetta a €9,99. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
13: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
0: 14 da 4 minuti, bentrovati, buon pomeriggio a tutti da Leonardo, insieme sono le 17 anche in questo martedì 5 maggio, subito David Bach.

che non ho Cesare Cremonini su Subasio. E allora, beh, assolutamente autobiografica, rappresenta la fine di una relazione importante che diventa biografia per lasciare spazio ovviamente a una nuova vita. Salutiamo Cesare, non so se ricordate il video girato in Friuli, precisamente nella zona di Magredi del Cellina. Siete su Radio Subasio e per voi anche Alfa, vai!

Certo, insieme, cioè non è che fai la festa, te la godi e non inviti nessuno, anzi, questa canzone proprio celebra l'idea che la felicità non possa essere solitaria, anzi, deve fare rumore attraverso anche l'incontro e, se vogliamo, lo scontro con l'altro o l'altra. Da Eldorado, un album storico 2008 in negrita che salutiamo naturalmente. Siete su Radio Subasio, tra una mezz'oretta o poco più arriveranno invece i 60 minuti a voi dedicati. Subito, Maledetto Me, il nuovo di Fulminacci.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
3: Eurospin, la spesa intelligente.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
6: Ah già, solo fango.
5: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
11: Alle 15 arriva il Jukebox. Prenotate adesso la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata e fatelo attraverso un messaggio scritto o una nota vocale. 348 075 80 60. Buona domenica su Subasio, l'ultimo di Saif.

0: L'amore per il calcio, cosa ti fa fare, ma soprattutto cosa ti fa scrivere? Paul Tracker dei Lighthouse Family ha ricordato più spesso che la settimana in cui iniziò a scrivere la frase "One day we're gonna get so high" fu la stessa in cui Kevin Keegan lasciò il Newcastle United. Questo evento fu uno shock per lui, che è un grande tifoso della squadra, e insomma ci ha messo un po', devo dire. E poi la canzone ha avuto un successo davvero planetario. Mancano 20 minuti alle 15, questo vuol dire che sta per arrivare il jukebox, i 60 minuti a voi dedicati. Se volete iniziare già da adesso a inoltrare i vostri messaggi, potete farlo anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Tra poco ricorderò anche il contatto che vi consentirà di raggiungerci attraverso WhatsApp o Telegram. Farfalle, Cioffi e Noemi per voi.
1: Dimmi come

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

anche ispirare qual è la vostra scelta per oggi. Inoltrate la vostra richiesta adesso su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60, perché alle 15 arriva Jukebox e quindi la vostra canzone potrete ascoltarla tra le 15 e le 16. Subito Madonna e Sabrina Carpenter.

tavole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

0: Le 15 da un minuto, ora le breaking news di TGCom 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. A due giorni dalla visita del segretario di Stato americano Rubio in Vaticano per ricucire lo strappo con la Santa Sede, Trump torna ad attaccare Papa Leone XIV. Ritiene giusto che l'Iran abbia l'arma nucleare, ha detto il presidente americano, mette in pericolo i cattolici. Il cardinale Parolin commenta, il Papa va avanti per la sua strada, predicare il Vangelo e la pace. Il delitto di Garlasco nella caserma Montebello dei Carabinieri a Milano, la prima delle gemelle K ad essere ascoltata oggi è stata Paola. Ora tocca a Stefania, domani sarà la volta del fratello della vittima Marco Poggi e di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone di indagine. Un lungo applauso ha accolto l'ingresso del feretro di Alex Zanardi nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova, gremita di gente. Sull'altare l'hand bike del campione paralimpico morto il 1 maggio all'età di 59 anni. Antivirus, la nave da crociera con bandiera olandese sulla quale si sono verificati 3 decessi è ancorata a largo di Capoverde, con a bordo casi 2 confermati e 5 sospetti. Per l'OMS l'ipotesi più plausibile è che le infezioni si siano verificate all'esterno e poi ci sia stata una trasmissione interumana sull'imbarcazione. I 2 attivisti della flottiglia arrestati e portati in Israele dopo il fermo in mare compariranno oggi davanti al tribunale di Ashkelon. La polizia chiede una proroga di 6 giorni della loro detenzione tra le accuse di Tel Aviv, aver aiutato il nemico in guerra e appartenere a un'organizzazione terroristica. Dal 22 aprile scorso scomparsa a New York una cittadina italiana, Elisabetta Ferretto Tai, cinquantenne originaria di Montagnana, Padova. Da quel giorno il cellulare risulta spento. Nel 2004 il provino come modella a casa di Epstein, che si rivelò una trappola. La donna denunciò l'imprenditore pedofilo per abusi. Queste le breaking news di TGCom 24. Radio
2: Subasio. Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
2: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
8: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù kids snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso menù gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
9: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
10: Ad esempio l'idropittura traspirante Herbol, bianca, 14 litri e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
12: Sentiamo.
11: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Wow.
11: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
12: E C?
11: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
12: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Inizia il jukebox di Radio Subasio 348 075 80 60. Questo per raggiungerci su WhatsApp o Telegram. Avete una canzone che vi fa stare particolarmente bene, ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, volete ascoltarla oggi? Allora prenotatela subito e potete farlo anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Saluto frate Angelo di Salerno che esordisce con bel pace e bene. Vorrei dedicarmi i migliori anni della nostra vita di Renato Zero. Oggi è il mio compleanno e allora tanti tanti auguri.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Damiano David, siete su Radio Subasio. Saluto a proposito Alessia, ha scelto lei la canzone, ha inviato il suo messaggio al 348 075 80 60. Potete farlo anche voi se avete una canzone speciale che vi fa pensare a qualcuno o a un periodo particolare della vostra vita. Potete condividerla con noi e rendere unico il vostro messaggio, che potete tra le altre cose inoltrare anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Chi è?
1: Sono Valentina da Perugia.
0: Ciao Vale.
1: La canzone che quando l'ascolto mi passano i brividi è di Tiro Mancino, Immagini che lasciano il segno, perché l'ascoltavo quando ero incinta di mia figlia ed era un'emozione bellissima. Sono veramente immagini che lasciano il segno.

Immagini che lasciano il segno, potete lasciare il segno anche voi attraverso una canzone che ovviamente dovete prenotare. Inviate il vostro messaggio su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60 come ha fatto Maria di Siena, che ha scelto la prossima.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao Radio Subasio, sono Vittoria da Udine. Io volevo dedicare A Vrai di Claudio Baglioni a mio figlio che nascerà tra pochissimo. Ciao cuore di mamma, ciao Radio Subasio.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Grande classico di Claudio Baglioni, Avrai. Siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox e avete ancora un po' di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi e le vostre richieste su WhatsApp o Telegram, come ha fatto Sofia, che ha inviato il suo al 348 075 80 60 e dice: vorrei tanto ascoltare una canzone, e ha scelto questa.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Vuoi un'energia unica come te? Scegli luce gas di Estra. Con unica flex assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce gas!
3: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
9: Poltrone sofà,
10: solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
11: E ora la sfida finale. Cocktail.
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociera all'inclusive con Costa.
11: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
16: La spesa intelligente!
17: Sai che suono ha la serata perfetta?
18: Deliveroo!
17: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
19: Buonasera, sul Basio, Giacomo da Roma. Mi piacerebbe ascoltare Il mondo che vorrei di Vasco Rossi. Buon ascolto a tutti.
0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

su Bacio siamo Ilaria e Daniela da Viterbo. Vogliamo dedicare una canzone alla nostra collega Alessandra, che ha un esame domani. You and me di Viaggio Antonacci.

You and me, Biagio Antonacci, siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox. Dai che avete ancora un po' di tempo a disposizione se volete inoltrare le vostre richieste su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60 se volete ascoltare quella canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Siamo le dipendenti di un'azienda, vorremmo fare un saluto al nostro stagista Joelle, domani rientrerà a scuola, vorremmo dedicargli questa canzone di Antonello Venditti e fargli un ingrosso in bocca al lupo.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Leonardo, ciao radioascoltatori. Provo a fare i saluti a Luca, Fabiana, Laura, Alessandra e Eros. Un grandissimo bacione, ci sentiamo The Eye of Tiger. Grazie, ciao a tutti, Gianna Viterbo, un bacione.
1: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: Eye of the Tiger Survivor, siete su Radio Subasio e siamo anche alle battute finali per quanto riguarda il jukebox di oggi. Devo salutare un po' di amici che hanno inviato messaggi su WhatsApp al 348-075-8060. Roberta e Antonella, ciao ragazze. Poi devo salutare Lorenzo, auguri di buon compleanno da Giulia e Alfredo e tanti auguri anche da parte nostra. Saluto poi Ombretta che ci segue da Lucca, altro messaggio firmato da Carla di Sezze e poi anche Francesca è arrivata da poco e quindi la salutiamo. Grazie Franci, sentiamo chi ha scelto la prossima. Ma chi è?
1: Radio Subasio, buon pomeriggio. Ciao Leonardo. Stavo pensando che mi piacerebbe tanto ascoltare, se fosse possibile, una canzone di Jovanotti che si intitola Tanto, Tanto, Tanto. Vi abbraccio forte e vi voglio bene. Tanto, tanto, tanto. Un abbraccio a tutti voi della mia radio del cuore, Elena.
2: Che stai facendo? Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno?

0: Innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra?
1: Suona.
0: Sei felice? A

0: qual è il tuo impegno? Innamorato? Come va il mondo?
1: Breaking News di TGCom 24, le 16 da un minuto.
2: Buon pomeriggio da Esther Oletto. Donald Trump torna ad attaccare Leone XIV, sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Affermazioni che arrivano due giorni dalla visita di Marco Rubio in Vaticano per ricucire i rapporti con la Santa Sede. Replica il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin. Può piacere o no, ma il ruolo del Papa è predicare pace. Non manderemo truppe in Iran per liberare Hormuz, assicura il segretario americano alla difesa Pete Hegseth, ma avverte, se Teheran colpisce le nostre navi dovrà affrontare un attacco devastante. Il ministro Giorgetti promette, siamo pronti ad intervenire per proteggere i redditi disponibili delle famiglie e la liquidità delle imprese. Intanto il Fondo Monetario Internazionale presenta l'outlook sull'impatto della crisi mediorientale. Il caro energia peserà 450 euro sulle famiglie italiane, 2270 con scenario grave. Il delitto di Garlasco in procura a Pavia, oggi le audizioni delle gemelle Paola e Stefania Cappa, le cugine di Chiara Poggi convocate come testimoni nell'ambito della nuova inchiesta. Con la chiusura delle indagini su Sempio, IPM daranno gli atti anche ai legali di Alberto Stasi, che sta scontando 16 anni di carcere per l'omicidio dell'allora fidanzata. Le Canarie accoglieranno la nave con i casi sospetti di antivirus ancorata al largo di Capoverde. Lo fa sapere l'Organizzazione Mondiale della Sanità dopo la disponibilità della Spagna a condurre un'indagine epidemiologica completa, una disinfezione della nave e una valutazione dei rischi per i passeggeri a bordo. In migliaia i funerali di Alex Zanardi celebrati nella Basilica di Santa Giustina di Padova, land bike sull'altare, la sua voglia di mordere la vita divenga testamento, le parole di Don Marco Pozza ricordando la regola dei 5 secondi che il campione paralimpico e amico citava spesso. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade, sulla 1 verso Napoli, 4 km di coda per traffico congestionato tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Anche lungo la A7 in direzione di Milano, rallentamenti tra il bivio A7 a 12 e Genova Bolzaneto. Sulla A12 un incidente invece provoca 7 km di coda tra Chiavari e Rapallo viaggiando verso Genova. Altri 3 km di coda per un altro incidente tra Genova Est e il bivio A12 a 7 per lavori sulla 14 verso Ancona, incolonnamenti di 2 km tra Pescara Nord e Pineto. Sempre in Adriatica, traffico congestionato tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio A14 A1. Infine, lungo la statale 3 bis Tiberina è stata chiusa una carreggiata per lavori dopo l'incrocio San Gemini Sud verso l'incrocio Ravenna. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
5: One Express, anche entro le 12.
6: Gold Espresso, ore 12.
5: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
7: Dal cuore di Assisi, Next presenta Assisi Summer Festival 2026. 3 giorni di musica live, dal 16 al 18 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi. Più di 20 artisti sul palco, tra cui Safe, The Colors e il 18 luglio pre-show con Radio Subasio Disco Club. Dal tramonto fino a notte, Assisi Summer Festival. Acquista ora i tuoi biglietti.
8: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
9: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
10: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
11: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia, Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
13: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
12: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
1: Le 16 da 6 minuti, il buon pomeriggio anche da parte di Katia Giuliani.
16: Hai visto che oggi sono sportiva? Ho fatto attività fisica anche senza la speaker. Buon pomeriggio a tutti da Leonardo Fabrizi. Ma chi ti fa divertire?
1: Ma continua a farlo, dai, che fra poco si gioca.
16: Subito la collection.

0: diciamolo, perché nessuno può mettere Baby in un angolo.
1: Sì.
0: È vero?
1: Ma che filmone.
0: Dirty
1: però
0: Dancing,
1: scusami Leonardo, un balletto anche io e te potremmo provare a farlo. Come
0: vabbè
1: loro.
0: Scusa, ma chi ti alza? Sei più alta di me. Ma è possibile.
1: Hai ragione.
0: Mica vero che sono Silvestro Stallone. Sì, e allora, questo. Oggi si gioca serie animata, questo dovete indovinare.
1: Bello. Che okay? Bello, ok. Io come sempre sono all'oscuro di tutto perché non si diciamo... fida di me, però
0: ma
1: io
0: certo che non
1: cercherò di aiutarvi, anche perché ci sarà un contributo fra poco.
0: Assolutamente sì. Arriva subito e nel frattempo, se volete inoltrare le vostre risposte, come sempre 348 075 80 60, diteci il titolo della serie animata di oggi.
2: Biscottino, eccomi.
3: Mamma, dove diavolo sei stata? Sono uscito da scuola da 45 minuti.
2: Mi dispiace, la mamma aveva delle commissioni.
3: Non avevo da mangiare, morivo di fame, stavo per chiamare i servizi sociali.
2: Biscottino, la mamma ha delle grandi novità.
3: Che c'è?
2: Ho trovato un lavoro.
3: Lo sono già io.
2: Oh, tranquillo, andrà tutto bene. Lavorerò solo qualche giorno alla settimana e tu da bravo metto potrai fare tutto da solo.
3: No!

0: Radio Subasio.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: Aranai, stiamo giocando e vi abbiamo chiesto di indovinare la serie animata misteriosa. Cosa stai facendo? Cosa stai facendo, Katia Giuliani? Cosa stai facendo?
1: Ho un problema con i fili. Facendo.
0: No, io devo assolutamente fare richiesta ufficiale alla direzione di farci installare una webcam.
1: No,
0: qualcosa.
1: meglio di no.
0: No,
1: lascia fare,
0: meglio
1: lascia
0: di
1: fare.
0: Sì, meglio
1: lascia
0: di
1: fare,
0: sì.
1: Lascia fare, lascia fare.
0: No, perché sai, aiuta.
1: A fare cosa?
0: Aiuta lo show.
1: Aiuta lo show, da solo,
0: serie animata misteriosa.
1: Posso dire una cosa?
0: Anche due.
1: No, a proposito di questa serie, voglio solo dire che non mi piaceva.
0: Non ti piaceva?
1: Cioè, chi se ne frega?
0: No,
1: per dire che mi faceva un po' schifo.
0: Un po' schifo.
1: In certi frangenti.
0: Un po' schifo. Una sitcom animata statunitense del 1997. E attraverso la satira tratta temi di politica, attualità statunitensi ovviamente, e cerca di sfatare anche i tabù della società,
1: ecco,
0: no? Spesso
1: perché
0: usa la parodia e anche la commedia noir.
1: Ecco perché. No, politica americana, ecco perché c'erano quelle scene che mi facevano schifo.
0: Ah sì?
1: Capito il...
0: Sì, ho capito.
1: Hai capito?
0: Certo che ho capito. Allora, le vostre risposte al 348-075-80-60.
2: Ciao, sono Matilde.
0: Ciao,
2: e la serie animata da indovinare è Clarence.
0: Ma no! No, non è Clarence. E allora, vabbè, ascoltiamo un altro contributo?
1: Non lo so, decidi un po' te.
0: Ma sì che può essere di grande aiuto.
3: Dai. Cioccolatini. No. Mamma dice che non si mangiano i cioccolatini, qui bisogna dimagrire.
4: Molto bene, ci siete tutti. Significa che possiamo cominciare a lavorare. Nelle prossime settimane impareremo che perdere peso è divertente, esatto ragazzi?
3: Esatto.

take it to the flow now, ooh. Oops. Spurs. To the flow now, ooh.

0: Vieni da me, le vibrazioni. Stiamo giocando alla serie animata misteriosa. Io, cara Katia Giuliani,
1: vengo volentieri da te, ma dove andiamo?
0: Vieni con me a Napoli.
1: Ah, oh, che bello.
0: C'è la nostra amica Renata che ci aspetta. Pronto?
1: Vengo sempre molto volentieri a Napoli.
0: Oh, beh, insomma,
1: Renata,
0: state vincendo in assoluto proprio tutti i napoletani questa settimana.
1: Vero,
0: eh?
1: No,
0: vero?
1: Sì, è
0: che
1: vero.
0: Bello.
1: Felice.
0: Allora, Renata,
2: seguiti, allora.
0: Raccontaci un po' di te, cosa fai nella vita? A parte guardare le serie animate.
2: Allora, io lavoro, sono impiegata in un'azienda, mm-hmm. e adesso sto andando a prendere mia figlia a scuola.
0: Certo, quindi altro lavoro.
2: Mia figlia piace moltissimo, si chiama Giulia, e piace moltissimo questa serie South Park. Anche se la pubblica, perché non le piace, invece scusa.
0: Non si capisce benissimo,
1: allora,
0: quello
1: sei,
0: che stai dicendo, perché forse sei in movimento.
1: Se sei in movimento ti chiediamo gentilmente se puoi fermarti.
0: Beh, sai cosa c'è, che sta andando a prendere sua figlia,
1: so,
0: quindi
1: però,
0: hai un po' di fretta.
1: Ho capito, però se non
0: ci
1: la
0: sei
1: sentiamo,
0: Renata ancora?
1: Mi sa che è caduta Renata.
0: Abbiamo perso Renata?
1: Ci è caduta Renata.
0: Ma però ci ha dato, ecco, ci ha dato anche la risposta esatta, ha detto South Park, quindi
1: allora,
0: perfetto.
1: Va bene, la premiamo virtualmente lo stesso. Renata, ti abbracciamo, salutaci Napoli.

0: noiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Affittane subito. Carrefour.it. Tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
2: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
3: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
4: Umbria Jazz.
5: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
4: Umbria Jazz.
5: Biglietti e info su umbriajazz.com.
6: Scegliere la migliore vacanza?
7: Previsto.
6: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
7: Inaspettato.
6: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
8: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: Roxette, è arrivato il momento di celebrare il fenomeno del giorno, perché c'è una storia che sembra inventata, invece no. Una donna, sì, poverina, scopre il tradimento del marito, aia, mentre è incinta di 33 settimane.
1: Aia. Già qui uno direbbe, vabbè, peggio di così è difficile, e invece no, perché il marito aveva detto di essersi trasferito temporaneamente da sua madre.
0: Che già è una frase che di solito non promette benissimo. No. Scusa, dove vai? Perché?
1: Esatto, solo che dalla madre non c'era proprio, cioè era con un'altra donna, come avrebbero mostrato alcune foto sui social.
0: Qui i social, una volta tanto, non hanno distrutto una relazione, l'hanno soltanto trovata già demolita, proprio esatto, completamente.
1: Ma il colpo di scena arriva dopo, perché un commento su TikTok avrebbe portato alla scoperta di ben 207 numeri bloccati sul telefono.
0: 207?
1: 207, tutte donne.
0: Vabbè, non è una rubrica, è una succursale questa.
1: E secondo questa ricostruzione, nel corso di 10 anni le relazioni extraconiugali sarebbero state almeno 208. Ecco. 208.
0: Ah, cioè non aveva mica una doppia vita, lui, no, aveva un franchising.
1: Sì, esatto. Che poi il dettaglio assurdo è che uno già fatica a gestire una chat, una cena, due scuse messe in fila. Qui invece parliamo di una contabilità sentimentale industriale. Ma come avrà fatto quest'uomo?
0: Beh, vabbè, con Excel. Ah, sicuramente, sì, cioè probabile. Categoria bugie, sottocategoria organizzazione maniacale, eccetera, eccetera.
1: Noi ci ridiamo, resta una storia molto amara, soprattutto, sì, per poverina, il momento in cui esplosa.
0: Dai.
1: Però dentro c'è anche una lezione molto importante. Oggi le bugie non le smaschera solo l'intuito, spesso lo fanno un commento, una foto, un dettaglio online.
0: Morale?
1: Qual è?
0: Se fai il fenomeno, prima o poi ti becca l'algoritmo, o peggio ancora, ti becca TikTok.
1: In questa storia, più che il tradimento, impressiona il numero, perché a un certo punto non è più una scappatella, è proprio gestione seriale del disastro.
0: Altro che relazione complicata, qui siamo al centralino del caos. Chi parla?
1: 208 donne, ma come fai? Non gliela fai, dai.

0: Neve al sole, Pino Daniele su Subasio, dove nel corso della prossima ora di cosa si parlerà?
1: Linguaggio giusto da affrontare, da utilizzare con i propri figli, soprattutto quando si tratta di manifestare l'affetto. Qual è il modo giusto? Okay. Poi approfondiamo nel corso della prossima ora.
0: Le parole hanno un peso, lo diciamo da sempre.
1: Certo,
0: quindi bisogna
1: e
0: sempre
1: soprattutto
0: fare attenzione
1: con i figli. Insomma.
0: Esatto, esatto. Allora, come sempre, 348 075 80 60 Shivers per voi, anche Ed Sheeran.

0: Ed è tutto anche per oggi, noi ci sentiamo domani come sempre a partire dalle 13.
1: E io come sempre vi aspetto qui tra poco dopo l'informazione.
0: Le 17 da un minuto, ora le breaking news di TGcom 24.
2: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Il Papa di nuovo sotto attacco di Trump, che lo dipinge come una minaccia per i cattolici e per molte persone. Gli risponde a distanza il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin. Leone XIV va avanti per la sua strada a predicare il Vangelo e la pace. Intanto il responsabile alla difesa Exet, respingendo l'idea che la tregua con l'Iran sia finita, è tornato a ribadire il controllo americano dello stretto di Hormuz. Delitto di Garlasco, le gemelle K sentite dagli investigatori in procura a Pavia in veste di testimoni. I legali di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, fanno sapere che domani il loro assistito si avvarrà della facoltà di non rispondere ai PM. Migliaia di persone hanno dato l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, scomparso a 59 anni lo scorso 1° maggio. Nella Basilica di Santa Giustina a Padova, i funerali dell'atleta paralimpico celebrati dall'amico Don Marco Pozza. Per lui vivere era trovare sempre un pizzico di bene. Restano in carcere i due attivisti della Sumud Flotilla, Saif Abu Keshek e Tiago Avila, arrestati dopo l'arrembaggio da parte della marina israeliana al largo di Creta. Il tribunale di Ashkelon ha infatti prorogato di 6 giorni la loro detenzione. La scomparsa di Elisabetta Ferretto, la 50enne che denunciò gli abusi di Epstein, della donna originaria del Padovano, si sono perse le tracce il 22 aprile, quando è stata vista a New York l'ultima volta. Da 25 anni risiede negli Stati Uniti, dove lavora nel mondo della moda e nel settore immobiliare. Il presidente del governo delle Canarie non intende accogliere la nave da crociera con un focolaio di antivirus. La cosa ragionevole è che sia assistita a Capo Verde, dove è ormeggiata, se non c'è rischio per la vita delle persone, ha comunicato al Ministero della Salute spagnolo, che aveva dato la disponibilità. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Domani nuvolo ovunque, nel corso del giorno piogge sparse su quasi tutto il centro-nord, a eccezione di Abruzzo e Molise, con la formazione anche di numerosi temporali localmente forti, soprattutto al nord-ovest in Triveneto e Toscana. Nel pomeriggio temporali anche in Sardegna, venti moderati meridionali o di scirocco su gran parte del centro-sud delle isole, temperature massime con poche variazioni. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
5: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
9: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: Che bel terrazzo!
14: Grazie!
13: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
14: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
13: Allora lo consiglio al vicino.
14: No!
13: Perché?
14: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
13: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
15: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
16: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
17: Aiuto, cadiamo!
16: O ti senti ACT?
18: Oh, che forza!
16: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
19: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
20: Wow!
19: In viaggio fanno amicizia con tutti.
20: Piacere!
19: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
21: Bello il parapendio!
19: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Pronti anche oggi, buon pomeriggio a tutti da parte di Katia Giuliani, saremo insieme anche nel corso delle prossime ore. Subito la collection, ripartiamo così con Lucio Battisti, ancora tu.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me.

su Radio Subasio, questa è la nostra collection. Si è aperta in questi giorni una discussione sui social, una delle tante che te lo dico a fare, stavolta sul fatto di dire ti amo ai propri figli, perché per alcuni è naturale, per altri no. Secondo voi in famiglia contano di più le parole precise o il modo in cui si esprime l'affetto? Ti amo a un figlio vi suona naturale, vi suona normale, oppure preferite ti voglio bene? E nella vostra casa come si mostrava l'affetto, con le parole o con i gesti, con i fatti? Perché ci sono delle famiglie in effetti in cui non si dimostra l'affetto con il contatto fisico, con gli abbracci, con le parole sdolcinate, ma ci sono fatti che ti fanno comunque sentire amato o amata. Poi però qualcuno dice che se un genitore non ti abbraccia diventerai un adulto problematico. Bah, nella vostra esperienza personale si diceva di più o si dimostrava di più? Voi cosa ne pensate? Dire ti amo ad un figlio è giusto o sbagliato? 348 075 80 60. Naturalmente su Radio Subasio anche oggi vi leggo e vi ascolto tra poco.

Malinconico a metà, Modà su Radio Subasio. In questi giorni, si diceva prima, sui social si è discusso molto sul linguaggio più consono da usare con i propri figli. Per esempio, dire ti amo ai propri figli piccoli. C'è chi lo trova del tutto naturale, un'espressione d'affetto normalissima, e chi invece pensa che tra genitori e figli sia più giusto dire semplicemente ti voglio bene, perché ti amo appartiene a un altro tipo di relazione. In realtà, anche tra psicologi e divulgatori, il punto non sembra essere tanto la formula in sé, ma il contesto, l'età del bambino, le abitudini anche di quella famiglia, il modo in cui si esprime l'affetto. E qui arrivate voi a supportare questa cosa, cioè il vostro parere è fondamentale. Nelle famiglie, secondo voi, le parole hanno un peso preciso oppure conta soprattutto come vengono dette? Ti amo a un figlio vi suona naturale o vi mette un po' a disagio? E nella vostra casa, da bambini per esempio, anche da genitori, qual erano le parole dell'affetto? Ti voglio bene, ti amo, abbracci, gesti, o magari niente parole ma affetto dimostrato in altri modi, che ci può stare? 348 075 8060, vi leggo e vi ascolto tra pochissimo.

0: Destinazione Paradiso, Gianluca Grignani su Radio Subasio. Il linguaggio dell'amore in famiglia, dai genitori ai figli. Dire ti amo è giusto, sbagliato, o meglio dire ti voglio bene? Quali sono le modalità per dimostrare l'affetto ai propri figli?
1: Ciao Katia, Olisea da Tolentino.
0: Ciao.
1: Io sono mamma di 5 figli maschi e non ho problemi a dire ti amo, ti voglio bene. Questo rapporto, glielo dico sempre con loro, è anche un conforto, no? Sia per me che per loro. Ho anche la fidanzata di uno dei miei figli, che è più figlia che nuora, e lo stesso con lei, è, la tratto come una figlia e lei mi tratta come una madre, e quindi ci diciamo spesso anche con lei ti amo mamma, mi dice e le rispondo anche io ti amo. Quindi secondo me aiuta tantissimo nella crescita, nel rafforzamento caratteriale, nel volersi bene, ecco, nell'aiuto, in qualsiasi problematica che c'è, sapere che un genitore ti ama e ti aiuta è tanta roba.
0: È verissimo quello che dici, però è anche vero che molto spesso, come dicevamo anche prima, i genitori fanno capire che ti vogliono bene anche senza dirtelo, no? Con altri, in altre modalità, con i fatti più che con le parole, perché secondo me è anche una questione caratteriale. Poi alla fine non tutti hanno questa propensione, no, alle manifestazioni di affetto, magari lo si dimostra con altre cose più concrete. Voi che ne pensate? 348 075 80 60. Ti amo ai propri figli, è giusto oppure sbagliato?

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Scegliere la migliore vacanza?
4: Previsto.
3: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
4: Inaspettato.
3: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann. Il meglio è per tutti. Anche a rate.
12: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
13: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
14: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
15: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
16: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfin ED2. Installazione verticale e orizzontale. 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
18: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
17: Colombo, navigando sull'app Family,
19: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.

0: La luna piena Negramaro su Radio Subasio. Si discute sulla frase ti amo da dire ai propri figli, perché per qualcuno è sbagliato, e noi abbiamo voluto chiedere a voi come sempre al 348 075 80 60.
1: Ciao, sono Laura da Firenze e nella mia famiglia con mio padre e mia madre non veniva mai detto ti voglio bene, anzi veniva detto che era una cosa da film americano. E sono d'accordo sul fatto che sia meglio non dire ti amo ai propri figli, come neanche dare i baci sulla bocca, perché penso che sia confusivo per il bambino, e le parole hanno una loro importanza, le parole creano la realtà, e quindi visto che nella lingua italiana c'è questa distinzione tra ti amo e ti voglio bene, penso che vada rispettata. Ciao.
0: Beh, in effetti, se pensate effettivamente agli americani e gli inglesi, no? Loro usano I love you per ogni forma di amore. Noi invece abbiamo questa distinzione tra ti amo e ti voglio bene. E ho chiesto all'intelligenza artificiale, io volevo sapere cosa mi rispondeva. La differenza tra ti voglio bene e ti amo? La risposta è la seguente: ti amo si usa esclusivamente per l'amore romantico e passionale verso il partner, mentre ti voglio bene esprime una affetto profondo e stabile adatto a familiari e amici. Ti amo indica un sentimento intenso, mentre ti voglio bene sottolinea il desiderio sincero del benessere dell'altro, talvolta considerato più duraturo. Ecco, questa è la distinzione che l'intelligenza artificiale fa tra ti amo e ti voglio bene, perché noi in Italia abbiamo questa differenza nel linguaggio, mentre altri come gli americani e gli inglesi no. Voi siete d'accordo su questa cosa? Dire ti amo ai propri figli è giusto o sbagliato, e perché? Voi in famiglia come vi comportate? Qual è il vostro linguaggio dell'amore? 348 075 80 60.

0: Dove c'è musica, Eros Ramazzotti su Radio Subasio. Oggi si discute su questa cosa che è stata oggetto di dibattito anche molto sui social in questi giorni. Dire ti amo ad un figlio è giusto o sbagliato? È più corretto dire ti voglio bene? Ogni contesto ha un suo linguaggio oppure no?
1: Buonasera a tutti, Ilaria da Nettuno.
0: Ciao.
1: Io penso che non ci sia amore più grande di quello di un figlio. L'amore per un compagno, per un marito, nel tempo si modifica, diventa bene o si può modificare in peggio, mentre l'amore per un figlio rimane a vita, quindi non ci trovo nulla di male a dire ti amo ad un figlio. Personalmente lo dimostro più con gli abbracci, con i fatti. Non mi piacciono tanto le parole ti amo, ti voglio bene, però non avrei difficoltà a dire ad un figlio ti amo.
0: Quindi è una frase che si può usare tranquillamente.
2: Sì, buonasera. Io ho tre figli, mai detto a loro ti amo, perché per me ti amo ha una valenza diversa. Ma ho detto tante volte vi voglio bene, questo sì. Buona serata.
0: Buona serata a te.
3: Ciao, sono Monica da Lucca.
0: Ciao Monica.
3: Per l'affetto dei genitori verso di me non era dimostrato con gli abbracci e baci, no. Però me l'hanno dimostrato molto bene per altre cose. E con i figli anche io non gliel'ho dimostrato in altre maniere.
0: Beh, ci sta, e non è che valga di meno solo per questo.
4: Buonasera, sono Paola e chiamo da Montepulciano. Per me dire ti amo a un figlio è la cosa più bella, non solo al figlio ma anche agli animali che fanno parte della nostra famiglia, perché dire ti amo è proprio una cosa molto importante. Dire ti voglio bene è un po', sminuisce un po' la cosa. Buona serata.
0: Buona serata a te. Beh, insomma, alla fine ognuno l'amore lo esprime come meglio crede, però non penso sinceramente che dire ti voglio bene sminuisca l'amore per un figlio. Del resto, cioè, se nella lingua italiana ci sono delle differenze e dei significati precisi, ogni contesto forse, dico forse, ha un suo linguaggio, ma alla fine sapete che c'è, cioè che insomma sono sempre i fatti nella vita quelli che contano più delle parole.

0: Miley Cyrus, Flowers su Radio Subasio. L'informazione breaking news di TGCom 24, sono le 18.
1: Buonasera da Esther Roletto. La contraerea di nuova entrata in azione negli Emirati Arabi Uniti per sventare attacchi di droni e missili balistici dall'Iran. Il segretario alla difesa americano Hegseth assicura: non manderemo truppe nella Repubblica Islamica per liberare lo stretto di Hormuz. Donald Trump torna ad attaccare Leone XIV, sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, replica il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin. Può piacere o no, ma il ruolo del Papa è predicare pace. Allarme del Fondo Monetario Internazionale per gli effetti della guerra in Medio Oriente. L'impatto del caro energia sulle famiglie italiane di 450 euro, ma può arrivare a 2270. ARERA, la tariffa del gas di aprile è scesa del 7,6% per gli utenti vulnerabili. Oggi le deposizioni delle gemelle Paola e Stefania Cappa, sentite come persone informate dei fatti sul delitto di Garlasco. Domani Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi, si avvarrà della facoltà di non rispondere ai PM di Pavia. Sarà sentito anche il fratello della vittima Marco. No delle Canarie, un possibile scalo della nave da crociera con un focolaio di antivirus sulle sue coste. La cosa ragionevole è che sia assistita a Capo Verde, dove è ormeggiata, se non c'è rischio per la vita delle persone, ha comunicato il governo dell'isola al Ministero della Salute spagnolo, che aveva dato la disponibilità. Folla commossa ai funerali di Alex Zanardi, celebrati nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova. Land bike sull'altare, la sua voglia di mordere la vita divenga testamento. Le parole di Don Marco Pozza, amico del campione paralimpico scomparso il 1 maggio. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
5: Questa è la situazione su strade e autostrade in Emilia. Lungo la A14 troviamo code a tratti causate dal traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale, allaccio con la 1 verso la Milano-Napoli. Lavori sono segnalati sul tratto romagnolo della stessa A14 allo svincolo di Cesena Nord per chi proviene da Ancona. In Liguria c'è invece una perdita di carico sulla A12, la Genova-Rosignano, tra La Pallo e Chiavari verso Livorno. Sul tratto abruzzese della Ancona-Pescara code per lavori tra Roseto e Atripineto verso il capoluogo abruzzese. Un'ultima segnalazione che ci porta sulla statale 26 della Val d'Aosta, con materiali dispersi sulla carreggiata all'altezza dell'incrocio Villeneuve. ANAS ricorda: alla guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia. Il 45% degli italiani non le usa. Renditi visibile, rispetta il codice della strada, viaggia in sicurezza.
4: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
11: Deliveroo!
10: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
12: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
13: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
14: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
16: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cine negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
17: Matteo!
18: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
19: Le consegne su pallet espresso più puntuali
20: e veloci in tutta Europa.
21: One Express, anche entro le 12.
22: Gold Espresso, ore 12.
21: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
23: E ora la sfida finale. Cocktail.
24: Spritz al tramonto.
23: Colazione.
24: Cappuccino vista mare.
23: Estate.
24: Crociera all'inclusive con Costa.
23: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
25: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa.

8 e 5 minuti, buona serata a tutti. Ancora una volta da parte di Katia Giuliani saremo insieme anche nel corso di questa nuova ora. Pronti per la collection? Ci sono i Tears for Fears, questa è Shot.

Vivere a colori, Alessandra Amoroso su Radio Subasio, è trovare parcheggio in certi momenti, in certe città soprattutto, è veramente un'impresa ardua. Salutiamo quelli che in questo momento sono disperati, magari siete al decimo giro e non riuscite proprio a trovare una collocazione per la vostra automobile. A Roma sta partendo una sperimentazione interessante, da quello che leggo, e Roma è una città che insomma ne ha bisogno, da quello che dicono, è voci di corridoio, ma ne parliamo tra poco. Su Radio Subasio c'è Gaia, il singolo nuovo, Bossa Nostra.

0: Subasio a Roma, si accennava prima, da Via dei Cerchi accanto al Circo Massimo partono i lavori per il nuovo sistema intelligente per la sosta. È un progetto che, leggevo, prevede l'installazione di sensori nei posti con le strisce blu per rilevare in tempo reale la presenza delle auto e inviare i dati a una piattaforma centrale. In una prima fase servirà soprattutto a monitorare la domanda di parcheggio, quindi a capire meglio dove, come e quanto si parcheggia, ma poi il sistema verrà esteso anche ad altre funzioni. E c'è anche un altro aspetto interessante in questa sperimentazione. Nei posti riservati al carico e scarico merci e ai disabili, il sistema verificherà anche la coerenza tra il veicolo parcheggiato e l'autorizzazione. Insomma, l'idea è un po' usare la tecnologia non solo per fotografare la situazione dei parcheggi in tempo reale, ma anche per rendere più controllabile l'uso corretto degli spazi. E insomma, mi sembra giusto, in una città come Roma, poi, come dicevamo prima, dove trovare posto, e me lo state anche confermando voi, è spesso una prova di pazienza. Il tentativo è molto chiaro: capire meglio la sosta per provare, almeno sulla carta, a gestirla meglio. Ci riusciremo? Ci riusciranno? Speriamo di sì.
1: Mi sembra

0: noiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Scegliere la migliore vacanza?
5: Previsto.
4: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
5: Inaspettato.
4: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Su Carrefour

0: approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800-128-128 o fai da te su estra.it.
5: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
6: L'asino e la mucca in gita sulla via Emilia. Sembra il titolo di una fiaba per bambini, invece è la sintesi di una storia vera che io vi racconto tra poco. Assurda ma vera. Su Radio Subasio c'è Alessio Bernabei.

Iris su Radio Subasio. A Modena un asino e una mucca sono scappati da un ranch e si sono messi a vagare lungo la via Emilia, creando più di una scena surreale tra gli automobilisti. I due animali si sono spinti fino quasi alla tangenziale, con l'asino poi ritrovato vicino a un centro scommesse a Modena Est. E già questo dettaglio, diciamolo, ha una sua poesia involontaria. La notizia fa sorridere perché sembra una favola, come dicevamo prima, no? Scritta anche male. Un asino, una mucca, la statale, il traffico, la tangenziale, il centro scommesse. Però dentro c'è anche un po' quel caos, no? Tipicamente italiano, in cui la normalità salta per aria in un secondo e nessuno sa più se deve preoccuparsi o ridere, perché di base quello è. Di certo, per qualche minuto la via Emilia ha smesso di essere una strada qualunque, è diventata un posto dove può succedere davvero di tutto. E in fondo è questo che ci disarma un po' e ci inquieta anche. Cioè, passiamo la vita a organizzare tutto, poi arrivano un asino e una mucca e mandano in tilt il copione, così, all'improvviso. E poi però si finisce sempre per dire: fortuna che non si è fatto male nessuno, che mi sembra il dato più importante.

0: Carriera. Più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana. Raff.
1: Infinito sai cos'è.
0: Lunedì 18 maggio alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per cantare i suoi successi e rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in studio o video collegati da casa, scrivi la tua domanda su radiosubasio.it. Lunedì 18 maggio alle 21, RAF, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Sei fantastica, la musica di Max Pezzali nella serata di Radio Subasio, mentre vi accompagniamo chissà dove, chissà facendo cosa, con la musica migliore come sempre. Grazie per aver scelto la compagnia di Radio Subasio. Taylor Swift.

0: Romancino su Radio Subasio, l'informazione breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 19.
1: Buonasera da Esther Oletto. Il Papa di nuovo attaccato da Donald Trump, che lo accusa di essere una minaccia per i cattolici e per molte persone. Affermazioni che arrivano a due giorni dalla visita di Marco Rubio in Vaticano per ricucire i rapporti con la Santa Sede. Risponde il cardinale Parolin. Leone XIV va avanti per la sua strada, predicare il Vangelo, la pace. Missili e droni contro due cacciatorpediniere americani nello stretto di Hormuz, attaccati anche gli Emirati. Tuttavia il Pakistan fa sapere che i negoziati per una vera fine della guerra tra Stati Uniti e Iran stanno andando avanti. Delitto di Garlasco, le gemelle K cugine di Chiara Poggi sentite dagli investigatori a Milano in veste di testimoni. Hanno rinnovato lo spirito collaborativo, riferiscono i legali. Gli avvocati di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, fanno sapere che domani il loro assistito si avvarrà della facoltà di non rispondere ai PM di Pavia. Migliaia di persone hanno dato l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, scomparso a 59 anni lo scorso 1 maggio. Nella Basilica di Santa Giustina a Padova, i funerali del campione paralimpico celebrati dall'amico Don Marco Pozza. Per lui vivere era trovare sempre un pizzico di bene. Il presidente svizzero Parmelin oggi a Roma ha ribadito al capo dello Stato Mattarella e al ministro degli esteri italiani quanto assicurato ieri alla premier Meloni. I conti degli ospedali elvetici dopo la strage di Crans-Montana non saranno più inviati alle famiglie dei feriti italiani. Scuola in sciopero domani e 7 maggio nel mirino Invalsi, l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione. Proteste anche contro riforme e salari, coinvolti docenti, dirigenti e ATA, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona serata da Stefania Andriola di meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Domani nuvolo ovunque, nel corso del giorno piogge sparse su quasi tutto il centro-nord, a eccezione di Abruzzo e Molise, con la formazione anche di numerosi temporali localmente forti, soprattutto al nord-ovest e in Triveneto e Toscana. Nel pomeriggio temporali anche in Sardegna, venti moderati meridionali o di scirocco su gran parte del centro-sud delle isole, temperature massime con poche variazioni. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Salve!
9: Ah, lei, ho un problema, sa?
8: Cioè?
9: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
8: Per 10 anni non le darà più fastidio.
9: Ha 6 balconi e un terrazzo!
10: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
11: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
12: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
13: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto: il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
14: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
15: Aiuto, cadiamo!
14: O ti senti ACT?
16: Oh, che forza!
14: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
17: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
18: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
0: 19:04 minuti, buona serata ancora una volta, questa è Radio Subasio con me sino alle 21, c'è la Collection, Antonello Venditti ogni volta.

super classico Ernia su Radio Subasio. Questa storia mi fa sorridere, il video ancora di più perché circola sui social. C'è questa gazza che ha deciso di collaborare con il traffico cittadino, ma non per senso civico, per mangiare semplicemente. Cioè, in pratica, lei che cosa fa? Lascia le noci sull'asfalto e aspetta che siano le auto a romperle passandoci sopra. È geniale, direi, molto efficiente e cinico, ma geniale. Altro che istinto animale, qui siamo già alla logistica urbana, ragazzi. La cosa affascinante è che questo comportamento racconta quanto certi animali sappiano osservare, imparare, adattarsi ai nostri ritmi molto meglio di quanto facciamo noi. La gazza non combatte la città, la utilizza per un suo scopo, cioè ha capito che una ruota vale più di un becco e quindi ha deciso di far fare agli altri il lavoro sporco. Sostanzialmente è una scena buffa, ma anche molto rivelatrice. Mentre noi ci lamentiamo del traffico, lei ci vede un servizio. Se voi googlate, trovate il video, sono sicura sui social sta girando molto. E comunque io pensavo un'altra cosa: prima la storia dell'asino e della mucca sulla strada, ora la gazza. Cioè, mi ritrovo in un documentario per il National Geographic e non me ne sono accorta.

0: sera dalle vostre parti,
1: Niente di, qualcuno potrebbe dire e pensare, niente di così esaltante, soprattutto se siete magari nel traffico, in una situazione un po' ancora di stress, lontani dal relax serale, o magari state ancora lavorando, magari dovete ancora iniziare a lavorare. Insomma, comunque sia, grazie per aver scelto la compagnia di Radio Subasio. Noi cerchiamo di starvi vicini sempre e comunque, anche nei momenti non proprio piacevolissimi. Naturalmente il mio augurio è che la serata si svolga insomma nel modo migliore. La musica è quella di Noemi e Carl Brave su Radio Subasio, e questa ci vuole, la Macumba.

0: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce gas.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
3: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39€.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
9: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
10: Deliveroo!
9: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Quanto pare tornano di moda gli hobby da nonna, così detti quasi per snobarli, e invece hanno un senso, e come se ce l'hanno. Ne parliamo tra poco su Radio Subasio, Tiziano Ferro e Giorgia.

Stay su Radio Subasio. Beh, insomma, dai, dovete un po' rallentare la fretta, lo stress ogni giorno, troppo di corsa, non va bene. Rallentare oggi sembra quasi una colpa in certi momenti, però non può essere così. Cioè, non è possibile che se non corri, se non produci, se non riempi ogni minuto, sembra quasi di perdere tempo, di perdere terreno. No, c'è chi ribalta il discorso, fortunatamente, perché tornano di moda, lo dicevamo prima, gli hobby lenti, quelli ripetitivi, quelli che una volta venivano liquidati come cose da nonna, quindi lavorare a maglia, ricamare, fare puzzle, curare le piante, impastare, colorare, scrivere a mano, tutti hobby che a detta degli esperti hanno tantissimi effetti benefici sulla salute, quindi forse andrebbero davvero rivalutati concretamente, anche perché ci toglie dalle mani il cellulare, che credo sarebbe un grandissimo beneficio. Insomma, da pensarci.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Grande amore, il volo su Radio Subasio quando sono le 19.51. Preparatevi perché sta per tornare il 3 per te, anche stasera tra poco, dopo l'informazione, suoneremo le canzoni più significative della vostra vita.

0: Pinguini tattici nucleari su Radio Subasio ci portano le breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 20.
1: Buona serata da Federica De Boni. Il segretario di Stato Vaticano Parolin replica il nuovo affondo di Trump contro il Papa. Leone XIV predica la pace e va avanti per la sua strada. Per il presidente americano il Santo Padre sta mettendo in pericolo molti cattolici. Per lui va benissimo che Teheran abbia il nucleare. Essenziale la libertà di navigazione sullo stretto. L'Egitto sente gli USA e gli stati del Golfo. Sia Washington che

0: Iran affermano di avere il controllo di Hormuz. Per il capo della Casa Bianca gli iraniani non hanno chance. Il ministro Crosetto alla celebrazione dei 165 anni dell'esercito. Il mondo è impazzito. Dobbiamo garantire la nostra difesa. Il delitto di Garlasco. Paola e Stefania K, sentite per ore in caserma a Milano, hanno risposto a tutte le domande. La procura di Pavia ha deciso di ascoltare come persone informate sui fatti le due cugine di Chiara Poggi. Domani, con Andrea Sempio, nuovo indagato, è stato convocato anche il fratello della vittima, Marco. L'Organizzazione Mondiale della Sanità sospetta una trasmissione da uomo a uomo dell'antivirus sulla nave da crociera ancorata al largo di Capo Verde. Infettati probabilmente prima di salire a bordo. Sono 3 i morti su 7 casi confermati. Si ipotizza uno sbarco in Spagna, alle Canarie, contrario il governatore delle isole. A Padova oggi l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Durante la messa citata la celebre regola che la leggenda azzurra raccontava spesso, quella di resistere altri 5 secondi proprio quando si è allo stremo per superare i propri limiti. Gremita la Basilica di Santa Giustina dentro e fuori. Calcio, questa sera la prima semifinale di ritorno di Champions League. Dalle 21 si sfidano Arsenal Atletico Madrid. Si riparte dall'1-1. La vincente affronterà in finale una tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, in programma domani. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade. In Val d'Aosta troviamo lavori lungo la A5, la Torino Aosta Monte Bianco tra Pont Saint Martin e Vair in direzione Courmayeur. Sulla A12 veicoli scortati per il maltempo per una perdita di carico tra Genova Est e Allaccio con la A7 verso Genova. Sulla A10 c'è un veicolo fermo tra Albisola e A10A6 al chilometro 44 verso Ventimiglia. Veicolo fermo anche in Puglia sulla A14 tra Bitonto e Molfetta in direzione Pescara. Sulla 1 Firenze-Roma c'è una perdita di carico tra Valdichiana e Chiusi-Chianciano verso la capitale. Sulla 4 troviamo invece code a tratti tra Laccio, Nodo di Pero e Svincolo Pero, diramazione Molino Dorino per chi sta procedendo verso Milano. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
8: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
9: Matteo!
10: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
11: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
12: Vacanza! Concerto! Fiorario! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
13: Buona serata a tutti su Radio Subasio, prontissimi come sempre anche stasera per il 3 per te che arriva tra poco. Suoneremo le canzoni più significative della vostra vita subito alla collection Black.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Siamo pronti a conoscere anche stasera il protagonista o la protagonista del nostro appuntamento del 3 per te, colui o colei che ha richiesto le tre canzoni più importanti della propria vita da ascoltare una via l'altra senza alcuna interruzione, perché questo è quello che facciamo tutte le sere a quest'ora. Quindi prenotatevi, perché siete nel posto giusto e nel momento giusto. Richiedete anche voi le tre canzoni che volete ascoltare chiamandolo 075 80 60, oppure se lo preferite vi prenotate direttamente sulla nostra app nella sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un WhatsApp o un messaggio Telegram al 348 075 80 60, come ha fatto lui, il protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio.
2: Nome:
3: Raff.
4: Ben arrivato Raff.
0: Città:
2: nato a Napoli, vivo a Giugliano in Campania, Napoli.
5: Siamo orgogliosi di essere giulianesi.
6: Giulianesi orgogliosi?
5: Sì, sì, sempre, fino alla fine.
0: Età:
2: 67.
0: Cosa fai nella vita?
2: Agente di commercio.
7: Prima di entrare dal cliente bisogna comunque focalizzare gli obiettivi che vuoi raggiungere, sapersi relazionare ad ognuno dei clienti in maniera fortemente personalizzata.
0: Segno zodiacale:
2: Leone.
0: La parte di te che meno ti piace?
2: No, mi piace tutto di me.
8: Non è colpa mia se sono attraente. Ho fatto di tutto per non piacere. Mi sono fatto fare persino la plastica in un istituto di bruttezza.
0: Il luogo più bello del mondo:
2: Napoli.
0: Barbie o Cicciobello?
2: Barbie.
9: Ciao, io sono Ken.
10: Io Barbie.
0: Cosa ti fa arrossire?
2: Quando le persone fanno delle battute squallide.
11: Lo sai come si chiama il frate con le gambe storte?
12: No, fra parentesi.
13: Lo sai qual è il santo protettore dei piedi?
12: No,
13: sandalo.
0: Un comico che ti fa ridere:
2: Alessandro Siani.
0: Entreresti nella casa del Grande Fratello?
2: Mai.
14: Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente. Vengo e mi metto così vicino a una finestra di profilo in controluce. Voi mi fate: Michele, vieni di là con noi, dai. Io: andate, vi raggiungo dopo.
15: Vengo.
14: Ci vediamo là. No, non mi va, non vengo. Ciao.
0: Tre persone che vuoi salutare.
2: I tre amori della mia grande vita: innanzitutto Wanda, poi Rita e poi Rosaria.
0: Le tre canzoni della tua vita:
2: Phil Collins, Do You Remember, Whitney Houston, I Will Always Love You, Dal Da Vinci, Rossetto e Caffè.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: Whitney Houston, I Will Always Love You, a chiudere su Radio Subasio il 3 per te di Raff di Napoli. È stato Raff a scegliere le tre canzoni che abbiamo appena ascoltato, come promesso, una dietro l'altra, senza alcuna interruzione. C'erano anche Phil Collins, Do You Remember, e prima ancora Sal Da Vinci, Rossetto e Caffè. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a prenotarvi e a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. 075 80 60, se volete chiamare avete la possibilità, ve lo ricordo, di prenotarvi anche attraverso l'app di Radio Subasio cliccando dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate semplicemente un WhatsApp o un messaggio Telegram al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il tosaerba semovente alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli 249,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Caffè si discute spesso perché ognuno ha i suoi gusti, ognuno ha le sue abitudini, c'è chi lo prende solo al mattino, chi lo prende anche la sera prima di andare a letto. Tra poco torneremo a parlarne. Su Radio Subasio c'è Biagio Antonacci, il singolo nuovo UN.

Red Hot Chili Peppers su Radio Subasio. Sul caffè si litiga da sempre, perché c'è chi lo vive come un piacere, chi come una necessità perché senza non carbura, chi lo prende continuamente, però la verità, come spesso accade in queste situazioni, sta nel mezzo, perché un consumo moderato può avere effetti positivi. La scienza ce lo dice, aiuta concentrazione e attenzione, e grazie agli antiossidanti che il caffè contiene può dare anche qualche beneficio. Il problema arriva quando si esagera, perché il caffè smette di essere un alleato in quel caso e comincia a presentare il conto: nervosismo, insonnia, fastidi gastrointestinali e perfino quella strana stanchezza da eccesso di caffeina, che è un controsenso ma c'è. In generale la dose considerata sicura per un adulto sano è intorno ai 300-400 mg al giorno, cioè più o meno 4 o 5 espressi. Insomma, il caffè è vero, ci dà una mano, ma non fa miracoli. E la soluzione, come sempre, sta in quella famosa e sempre efficace via di mezzo.

Puoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone. È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Fiorella Mannoia, Perfetti Sconosciuti su Radio Subasio, mentre ci avviciniamo al termine di questo nostro appuntamento e tra poco, ve lo ricordo, arriverà Roberta Leversi e vi accompagnerà lei sino alla mezzanotte. Alle 22.30 vi ricordo anche l'appuntamento con Per un'ora d'amore. Subito Emma Ercomi, Vacci Piano. Scusa se ancora

0: Tempo di informazione, le breaking news di TGCOM 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
1: Buonasera.

0: firmata da Giancarlo Bastianelli, la Corte di Cassazione ha reso note le motivazioni della assoluzione di Matteo Salvini per il sequestro dei 147 migranti a bordo della Open Arms. Secondo i supremi giudici, la nave non fu sequestrata perché le era stato assegnato con il via libera della Spagna il porto di Palma di Maiorca. Salvini, allora titolare del Viminale, secondo la Cassazione non commise alcun reato. Cambiamo argomento. Confermata la visita del segretario di Stato americano Rubio in Vaticano. Nonostante l'ennesimo attacco di Trump al Papa, il presidente ha detto Leone XIV sta mettendo in pericolo molti cattolici, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Non è tardata la replica del segretario di Stato Parolin. Può piacere o no, ha detto il cardinale, ma il Papa va avanti per la sua strada e predica la pace. Il governo sostiene ogni parola del pontefice, dice il vice premier Salvini. Domani intanto vertice Meloni, Salvini, Tajani per il focus sui rapporti con gli Stati Uniti. La cronaca giudiziaria. Andrea Sempio, unico indagato del nuovo fascicolo sulla morte di Chiara Poggi a Garlasco, domani non risponderà alle domande dei PM di Pavia. La difesa punta a una consulenza personologica affidata a uno psicoterapeuta da redigere prima dell'interrogatorio del 38enne. Ascoltate intanto oggi a Milano le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara. L'audizione della prima è durata quasi 3 ore. Domani sarà sentito invece il fratello della vittima, Marco Poggi. I migliaia oggi a Padova per l'ultimo commosso saluto ad Alex Zanardi, morto venerdì a 59 anni. La morte si è presa il tuo corpo, non la tua anima, ha detto l'amico Don Marco Pozza all'omelia. Queste le breaking news di TGCOM 24. Radio
1: Subasio. La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Dal cuore di Assisi, Next presenta Assisi Summer Festival 2026. 3 giorni di musica live dal 16 al 18 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi. Più di 20 artisti sul palco, tra cui Safe, The Colors e il 18 luglio pre-show con Radio Subasio di Disco Club. Dal tramonto fino a notte. Assisi Summer Festival. Acquista ora i tuoi biglietti.
5: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
8: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
7: L'ha applicato da sola?
8: Ma certo, pennello, polso e voilà!
7: L'allievo che supera il maestro!
9: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Noi siamo giovani.
12: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
13: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
14: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online.

0: oltre a quello che prevede la passione, l'innamoramento, eccetera, eccetera, è quello per il proprio amico, amica, eccetera, eccetera. Perché? Perché sono sentimenti forti quelli che proviamo per le persone che sentiamo più vicine, che sono quelle alle quali apriamo con molto, ecco, con molto sentimento e con molto affetto il nostro cuore. Allora, a proposito di cuore, ben trovati da Roberta Reversi, che vi vuole tanto bene, speriamo che la cosa sia contraccambiata, ma volevo ricordarvi che questa sera alle 22:30, come sempre, avremo il nostro appuntamento con Per un'ora d'amore, quindi con le vostre canzoni scelte proprio con il cuore, con le vostre dediche, con le vostre notte d'amore, con le vostre storie, quelle più importanti, quelle che avete deciso di condividere con noi. E prima che facciamo, oltre ad ascoltare la buona musica che vi regala Radio Subasio, parleremo anche di un argomento che, a proposito di cuore, sta a cuore anche questo a molti. Parleremo di matrimoni e mistero. Quindi ricordatevi il nostro 348 075 8060, perché voglio i vostri messaggi e i vostri vocali con le vostre opinioni e con le vostre esperienze, se ne avete. Intanto Olly.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.

Le giornalistiche con questa completamente, sono molto vicine al tema che trattiamo questa sera. Non darsi completamente all'altro per quanto riguarda confidenze, eccetera, eccetera. Questa sera mi viene bene l'eccetera, eccetera, non so perché. Devo averlo sentito oggi, memorizzato, e a questo punto ne sto facendo un uso abnorme. Ok, non lo dico più. Allora, stasera parliamo di matrimoni e mistero. Credo che i matrimoni che reggono di più in assoluto sono quelli dove marito e moglie si vedono il meno possibile. Lo ha detto di recente l'attore Marco Bocci, sposato da 12 anni con la collega Laura Chiatti. È importante non condividere tutto con il proprio partner, secondo me. Credo che per proteggere un rapporto sia fondamentale preservare i propri spazi e magari non confessare, dire tutto. Questo ha aggiunto l'attore, certo che conservare un alone di mistero tra i rispettivi partner garantisca una relazione più lunga e duratura rispetto a quelle in cui le parti coinvolte si dicono tutto e passano troppo tempo insieme. Ecco, si danno completamente, e torniamo alla canzone di prima dei giornalisti. E allora io vi chiedo questa sera, che cosa ne pensate? Secondo voi è meglio essere un libro aperto con il proprio partner oppure un po' di mistero alimenta la passione? Mi piacerebbe sentire la vostra opinione, o che magari mi piacerebbe che raccontiate la vostra esperienza se ne avete in merito. Intanto lei, Anastasia.

0: verso Vasco Rossi, 21:25, ancora ben trovati da Roberta Reversi. Stiamo parlando di matrimoni e mistero, matrimoni e segreti. Secondo voi è meglio essere dei libri aperti o un po' di mistero alimenta la passione all'interno della coppia? 348 075 8060 per inviarci i vostri messaggi o i vostri vocali e dirci come la pensate voi. Ilaria di Pescara, ad esempio, ci scrive: penso che sia una questione di fiducia prima di tutto, e non c'è bisogno di dirsi ogni minima cosa quando credi nella persona che ami. Questa è la sua idea, giustissima, trovo che abbia un fondamento, solo che qualche volta poi escono fuori delle sorprese, non sempre, Ilaria, non sempre. 348 075 8060, raccontatemi un po' come la pensate voi, o se avete avuto delle esperienze riguardo matrimonio, relazione che magari dura un po' di tempo e un pizzico di mistero. Tutto questo sei tu, ultimo su Subasio.
1: Ho bisogno adesso di un sogno

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Sai che suono ha la serata perfetta?
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Umbria Jazz.
8: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecile McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
7: Umbria Jazz.
8: Biglietti e info su umbriajazz.com.
9: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
13: La spesa intelligente!
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
15: Piacere!
16: Piacere!
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Un grande Billy Joel su Subasio con The River of Dreams, 21:41. Noi questa sera si parla di meglio essere libri aperti o un po' di mistero alimenta la passione all'interno della coppia. Voi che ne pensate? 348 075 8060 per i vostri messaggi e i vostri vocali. E a proposito di vocali, voglio proprio sentire che cosa avete da dire.
1: Sono Loretta da Ostra. Siamo sposati da 27 anni, abbiamo 6 figli, non ci sono segreti al di là di quante scarpe compro o le borse. E non riesco a tenere nascosto neanche quello, perché se le ricorda tutte quelle che ho, quindi non riesco a nascondere niente.
0: Cara amica mia, le borse, le scarpe sono qualcosa che bisogna mantenere segreto per forza, perché potrebbero dare origine a grossi, grossi problemi all'interno della coppia, perché qualche soldino in più di quello previsto noi ci spendiamo su borse e scarpe, vabbè, sono la nostra passione, un po' di tutte, va bene così. L'albero delle noci, Brunori Sas su Subasio. Sono cresciuta...

0: anni di carriera. Più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana. Raff.
1: L'infinito sai cos'è.
0: Lunedì 18 maggio alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per cantare i suoi successi e rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in studio o video collegati da casa, scrivi la tua domanda su radiosubasio.it. Lunedì 18 maggio alle 21, RAF, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Almeno credo, Luciano Ligabue, ognuno ha la sua opinione in base alla propria esperienza personale, in base, non so, alle idee che si può avere, che può avere fatto, che può essersi fatto su determinate cose. Noi questa sera parliamo di matrimoni e mistero. E allora la domanda che io vi faccio è: voi pensate che sia meglio essere libri aperti o un po' di mistero?

0: Con Tana Nai siamo arrivati all'appuntamento delle 22 con le breaking news di TGcom 24.
1: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. La missione della Chiesa è quella di predicare il Vangelo e la pace, lo ha detto il Papa uscendo dalla residenza di Castel Gandolfo. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, ha aggiunto il Pontefice, lo faccia. Le parole di Leone XIV dopo l'ennesimo attacco di Trump, che ha affermato il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici. Per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, confermato intanto il colloquio tra il segretario di Stato americano Rubio e il Papa in Vaticano. Per quanto concerne il conflitto, i Pasdaran rilanciano il loro avvertimento sullo stretto di Hormuz, l'unica rotta sicura per il passaggio, dicono i guardiani della rivoluzione. Il corridoio annunciato in precedenza dall'Iran, la deviazione di imbarcazioni verso altre rotte provocherà repliche incisive dei Pasdaran. Cambiamo argomento. Sulla nave con casi sospetti di antivirus al largo di Capo Verde, l'OMS lancia l'allarme di una possibile trasmissione da uomo a uomo. Nelle prossime ore l'organizzazione provvederà a evacuare 3 persone via Capo Verde. Poi la Ondius potrebbe dirigersi direttamente verso le Canarie o i Paesi Bassi. L'arte a pochi giorni dell'inaugurazione della Biennale delle Polemiche e nel giorno della preapertura del contestato padiglione russo, l'Unione Europea torna a attaccare l'esposizione veneziana. Non sia una vetrina per Mosca, ammonisce la vicepresidente della Commissione, Virgune. Migliaia di persone oggi a Padova per i funerali di Alex Zanardi. Il pilota e campione paralimpico si è spento venerdì a 59 anni. Tra gli sportivi presenti Alberto Tomba, Cristian Ghedina e l'atleta paralimpica Bebe Vio. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Dal cuore di Assisi, Next presenta Assisi Summer Festival 2026. 3 giorni di musica live dal 16 al 18 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi. Più di 20 artisti sul palco, tra cui Safe, The Colors e il 18 luglio pre-show con Radio Subasio Disco Club. Dal tramonto fino a notte, Assisi Summer Festival. Acquista ora i tuoi biglietti.

0: approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
0: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
5: Ancora una buona serata da Roberta Reversi. Nella collection delle 22 ci aspettano gli America con questo successo del 1980, Survivor.

0: di Alfa, questo è il pezzo che prelude, diciamo così, al nostro chiacchiericcio serale. Questa sera stiamo parlando di che cosa non dire al partner, di matrimoni e misteri. E allora quello che vi chiedo è: meglio essere libri aperti o un po' di mistero secondo voi aumenta la passione? C'è una simpatica amica di Montegranaro che ha da dirci quello che pensa questa sera con il suo vocale.
1: Ciao Radio Sivasi, sono Gloria. Io per mia esperienza da fidanzata, perché da sposata da solo pochi mesi, sono 19 anni che sto insieme a mio marito, devo dire che ci deve stare entrambe le cose, nel senso un po' di mistero e un po' di apertura. Secondo me c'è da vedere cosa c'è da non condividere con il proprio partner e cosa invece è importante condividere. Questo mix può far funzionare il rapporto tra sposati, ecco.
0: Sicuramente ci piace l'opinione di questa nostra amica, perché bisogna fare un distinguo: qualcosa si può dire, qualcosa no, quello che ci fa litigare non lo diciamo. Ecco, facciamo questo mix, è molto bello. Comunque la prossima canzone, Stupida Sfortuna, Fulminacci su Subasio alle 22:15, scusate 22:16. Ancora un buon martedì sera da Roberta Reversi. Ti troverò.

tutti i colori della mia vita, Zucchero Sugar Fornaciari su Subasio. Siamo arrivati alle 22:26, quindi fra pochissimo l'appuntamento sarà con Per un'ora d'amore. Vi ricordo i nostri contatti, come sempre il 348 075 8060 per i vostri messaggi e per i vostri vocali. Avete a disposizione anche l'app di Radio Subasio che vi permette di prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera o per una delle prossime serate. Anche l'indirizzo redazione radiosubasio.it a vostra disposizione per permettervi di inviare le vostre storie d'amore, quelle più belle, quelle più importanti che avete intenzione di condividere con noi. Tra l'altro vorrei sottolineare anche questo: se avete qualche difficoltà a ricordare quale potrebbe essere il pezzo più giusto per il vostro lui o la vostra lei, noi vi diamo una mano. Andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e sono sicura che ci troverete la canzone che fa al caso vostro. Crazy Love, Michael Bublé.

0: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com. In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
1: Dettagli negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
5: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

Fino a mezzanotte, 22:32, siamo di nuovo insieme alle vostre dediche, alle vostre note d'amore, alle vostre storie più belle. Intorno alle 23 ne troveremo un'altra da scoprire insieme. Ci sono soprattutto le vostre canzoni, le vostre scelte musicali, quelle fatte con il cuore. Ricordo 348 075 8060 e l'app di Radio Subasio, che con il form dedicato proprio a Per un'ora d'amore vi permette di prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera o per una delle prossime serate. Andiamo subito quindi con il primo protagonista di Per un'ora d'amore di questa sera, Alessio di Roma, per la sua Elena. Attraverso il tuo amore io ho ritrovato me stesso. True Spandau Ballet.

La dolcezza per antonomasia in una canzone, quella di Luca Carboni, questa farfallina in Per un'ora d'amore. 22 e 43 a questo punto, al 348 075 8060 di Radio Subasio, anche la dedica per Karim. Questo il messaggio: sei il mio raggio di sole, la tua Faiza di Roma. In Viaggio verso il paradiso di Achille Lauro è la canzone che lei gli dedica.

0: Céline Dion, Falling Into You su Subasio per Un'ora d'Amore. Intanto è arrivata anche la dedica da parte di Giovanni di Palermo per Martina. Questa canzone è per un amore importante che vive dentro di me ogni giorno. A te che sei il mio pensiero più bello. Un selfie con la vita, Gigi D'Alessio.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono

22:59, siamo arrivati al momento in cui dedichiamo il nostro spazio alla lettera d'amore, alla storia d'amore, a quello che avete piacere di condividere e che fa parte della vostra vita affettiva, sentimentale. 348 075 80 60 per raggiungerci con un vocale o con un messaggio, ma anche

l'indirizzo per voi redazione radiosubasio.it, che è, diciamo così, il contatto ufficiale per le vostre storie d'amore. Ed è proprio qui che ci raggiunge Elia da Salerno con una, non con una storia, ma con una bella lettera che scrive alla sua Nora. Non conteremo gli anni, ma i respiri condivisi. Per noi l'eternità non sarà un tempo infinito, ma l'istante in cui i nostri sguardi si incrociano, fermando il mondo. E quando la vecchiaia ci raggiungerà, non avremo paura. Siamo fatti di ricordi che non sanno morire. Questo vorrei che tu ti ricordassi, amore mio, questo farà parte della tua memoria. Quando entrambi ce ne saremo andati, non lasceremo un vuoto, ma una scia di luce, due particelle che nell'immensità del cosmo continueranno a vibrare alla stessa frequenza, amandosi ancora in ogni atomo di silenzio. E la canzone per lei è di Robbie Williams, Eternity.

0: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
1: Matteo!
2: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
3: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: E ci siamo, 23 e 8 minuti, siamo ancora con le vostre canzoni del cuore dopo una storia che ci ha commosso. La vostra storia d'amore, ricordo, potete inviarla ogni sera, ogni notte, ogni giorno, ogni qualvolta avete in mente di raccontarcela, di condividerla con noi attraverso l'indirizzo redazione @radiosubasio.it, ma anche attraverso il contatto 348 075 80 60. Ed è attraverso questo contatto che ci ha raggiunto questa sera Umberto Di Latina con la sua dedica per Gianni. Un altro bacio, amore, dai, e poi mi addormento contento. La canzone che gli dedica è di Jovanotti, Baciami ancora.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si...

Woman in Love, Barbara Streisand in Per un'ora d'amore, dove tra l'altro è arrivata anche attraverso l'app di Radio Subasio una dedica da Damiano di Macerata per Sara. Finalmente un raggio di sole anche per me. Tu, amore mio. Lui è Eros Ramazzotti con la canzone Per Sara, adesso tu.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scorda!

0: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
1: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrade.
2: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù kids snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
3: Che bel terrazzo!
4: Grazie!
3: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
4: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
3: Allora lo consiglio al vicino.
4: No!
3: Perché?
4: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
3: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Per un'ora d'amore su Subasio con la compagnia di Roberta Reversi fino a mezzanotte, siamo già alle 23.34, ci avviciniamo velocemente al momento in cui chiuderemo questa bella parentesi in cui il vostro cuore si confida con noi attraverso le parole, attraverso la musica, si confida con la persona che ama e lo fa veramente con tanto calore, con tanta passione. C'è anche a questo punto il messaggio che è arrivato al nostro 348 075 80 60 di Cristina di Mantova per il suo Lori. Lei gli scrive: non dimenticherò questo amore, tu sei stato tutto per me, e gli dedica Incancellabile di Laura Pausini.

0: non ci penso più.
1: Per un'ora d'amore con Subasio.

Sade con la sua Be Your Side e alle 23.46 anche le vibrazioni con Vieni da me. Da Cecilia di Roma al suo compagno Nino. A te che come un raggio di sole illumini ogni mia giornata nonostante la nostra lontananza.

Così speciale come questa bella canzone di Diodato che ci porta alle 23:57. Arriveremo alla mezzanotte con Madonna e la sua Crazy for You. Invece io stasera vi saluto con un pensiero di Charles Bukowski, che tanto amiamo. Mi manca, glielo sto dicendo con tutto il silenzio di cui sono capace. Da Roberta Reversi, buonanotte.

porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3x3, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

suoni, emozioni e sogni. Radio Subasio.

0: Radio Subasio. Subasio.
1: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di

0: Ogni giorno insieme con te. Insieme con te. Radio Subasio.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso. Effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?